0: Radio.
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

Lines on the window and a pain behind you.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese. Non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.

0: senza doverlo dimostrare a te.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.

Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

la senti questa voce da lontano? Deve essere quel pazzo ciarlatano. Non la sopporto più, non la sopporto, basta! Basta con tutte quelle frettole! Dice che mi farà volare, volare, volare, ma dove volare? Ma dove? Ma volare dove? Chissà, sono fuori dalla realtà.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 15-15 del Corpo Forestale dello Stato.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Beh, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Beh, ragazzi, ciao.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese. Non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio 2.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali.

0: Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese, non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in Toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: che mi hai rubato il cuore.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: fue.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4.650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

l'avrei dovuto fare, ma mi devi anche capire e non prendertela tanto. La volevi e adesso è pronta la canzone mia per te. La canzone mia per te.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese, non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: È caldissima! Speaker simpaticissimi! Programmi giovanissimi! Radio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Radio Domus Novas.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco. In libreria da Salani.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Idea News Magazine.
1: Musica, moda, danza e giovani talenti sul palco della Fabbrica di San Domenico e dell'Auditorium Madonna della Rosa. Molfetta, 25 anni di musica, spettacolo, promozione degli artisti e attenzione al territorio. Si chiude con un bilancio particolarmente positivo la 25esima edizione del Galà Disco Novità, manifestazione ideata da Luigi e Lucia Catacchio, promossa da Radio Idea, che ha celebrato il prestigioso anniversario con due grandi appuntamenti a Molfetta. Il 23 luglio 2026 alla Fabbrica di San Domenico e il 25 agosto 2026 all'Auditorium della Parrocchia Madonna della Rosa. Quest'ultima edizione del Galà Disco Novità è stata inserita nel programma culturale degli eventi Luci Diffuse del Comune di Molfetta, nell'ambito del progetto presentato da Radio Idea e selezionato attraverso il relativo bando comunale. La manifestazione ha inoltre visto la partecipazione di FIDAS Pugliese Donatori Sangue, ODV, partner storico da sempre impegnato nella sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue. A rappresentare l'amministrazione comunale è intervenuto il consigliere Adriano Failli, che ha portato i saluti del sindaco ingegner Manuel Minervini e dell'assessore della cultura, dottor Corrado Minervini, impegnati in un altro evento istituzionale, ed ha espresso il pieno sostegno delle istituzioni cittadine all'iniziativa. Questa manifestazione sposa appieno la visione strategica del nostro assessorato alla cultura, impegnato sia a lanciare elementi di novità, sia a sostenere progetti che vantano una solida continuità ed importanza sul territorio. Qui musica, danza e moda si uniscono in un connubio fondamentale. Nella nostra visione di città, la cultura e il commercio di prossimità devono camminare insieme. Il pubblico numeroso dimostra che, esattamente come in questi 25 anni, anche questa serata è un grande successo. A condurre magistralmente sul palco entrambi gli eventi sono state Lucia e Miriana Catacchio. Grande la risposta del pubblico, giunto non solo da Molfetta, ma anche da Bari, Trani, Corato, Terlizzi e Bisceglie. A testimonianza della capacità della kermesse di richiamare spettatori da un territorio sempre più ampio. Un traguardo significativo per un progetto nato con l'obiettivo di dare spazio alla musica emergente ed autore, che nel corso della storia ha ospitato centinaia di interpreti, cantautori e gruppi musicali. Il prestigioso cast di questa edizione celebrativa è il risultato di un attento e costante lavoro di scouting, guidato dalla direttrice artistica Lucia Catacchio e dalla redazione di Radio Idea, che hanno selezionato le proposte più interessanti tra i tantissimi brani che giungono quotidianamente in radio. In linea con la missione 25ennale del Gran Galà Disco Novità, da sempre trampolino di lancio per la musica emergente, ma anche vetrina di prestigio per cantanti affermati, la scelta è maturata con l'obiettivo di premiare il talento autentico. Durante le due serate, la direzione artistica ha potuto seguire da vicino gli artisti, apprezzandone l'indubbia identità cantautorale, le qualità interpretative, la maturità artistica e la presenza scenica. Tra gli ospiti più attesi, il cantante Giuseppe Binetti, che ci ha raggiunti da Milano, ha proposto un medley con due brani chiave della sua produzione indipendente, Due squadre e il suo più recente singolo Mappa di sangue, un'esibizione rock contemporanea incentrata su rivalsa e autodeterminazione, affiancata al pad elettronico da Mickey De Benedictis. Molto apprezzata anche la giovanissima cantautrice Martina Patruno, che ha presentato l'inedito Sabbia e promesse, già protagonista di tappe rilevanti nel suo percorso, tra cui Casa Sanremo. Spazio poi alle nuove proposte, Flavius con Tender Lover, brano e video dalle sonorità pop, rap e urban, e Alessio Lapertosa, direttamente da The Voice Kids, che ha portato sul palco energia e qualità interpretative. Il ricco cartellone musicale ha visto inoltre avvicendarsi un nutrito cast di artisti che calcano spesso i nostri palchi, vere e proprie colonne portanti del disco novità, che hanno alternato generi e stili differenti: Aurora De Bari, Deva, Mayra, Frey, Gabriella Ruanno, Lorè, Libera del Rosso, Ale di Frenza, Francesca D'Urso, Vincenzo Cipriani e Pedro Singer. A completare lo show visivo, le coinvolgenti coreografie delle Mille e Una Passioni di Trani e del New Club Magic Dance di Terlizzi, con le esibizioni di Luca Boragine e Francesca Gigli, ballerini diplomati nelle discipline della danza, vincitori di diverse competizioni regionali e nazionali e oggi apprezzati trainer presso la stessa scuola di ballo terlizzese. Celebrare il traguardo dei 25 anni ci permette di guardare con fierezza a quanto costruito finora, mantenendo ferma la spinta a innovare, spiega Luigi e Lucia Catacchio. La nostra missione rimane quella delle origini, offrire un palco di rilievo alla musica emergente ed autore, intercettando ogni anno le tendenze e le voci più originali del panorama artistico. Questo 25esimo anniversario certifica il successo di un progetto consolidato nel tempo grazie all'affetto del pubblico, una storia condivisa che si trasforma in responsabilità e stimolo per il futuro, nella consapevolezza che il percorso del Galà Disco Novità continua a guardare lontano.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
3: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese. Non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter

0: poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4.650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
3: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
4: Grazie Alfonso, grazie.

Allora, finché le nostre radio si stanno collegando piano piano, tra poco, dopo questa canzone di Mina con Amor Mio, andremo ad ascoltare la canzone richiesta da parte di Emma e Lorenzo, che si chiama Donna Musica dei Collage.

Cominciamo già a salutare un po' di radio. Salutiamo Radio Pescara, per gli amici di Pescara. Salutiamo anche Gargano FM. Grazie. Salutiamo Radio Voce nel Deserto, RVD, che è già in Veneto. Noi siamo in FM, in DAB. Salutiamo comunque tutte le radio che si stanno collegando piano piano al nostro segnale di saluti e baci alla radio, segnale che parte poi da Rovigo.

0: allora andiamo ad ascoltare. Ciao Barbara, buongiorno, buongiorno. Arriva Donna Musica. Sono i Collage. 5 minuti dopo questa canzone, io direi di iniziare il nostro appuntamento di saluti e baci alla radio.
1: Un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

Saluto anche Mirella, buongiorno, buongiorno Mirella, benvenuta su Saluti e Baci alla radio. Tra poco, tra 30 secondi, inizierà ufficialmente il nostro appuntamento di Saluti e Baci alla radio. Buon ascolto a tutti.

0: Maurillo.
1: Ed eccoci anche oggi, buongiorno, il primo settembre, sono le 8:42 in diretta con saluti e baci alla radio. Anche stamattina la bella musica scelta da voi al 351 340 9220. Salutiamo anche Angelo dalla Germania. È il momento delle canzoni più belle di

0: eccoci, le canzoni più belle di anche oggi e come ieri naturalmente abbiamo Salvatore di Napoli. Buongiorno Salvatore.
1: E buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, Salvatore, precisiamo Napoli, ma molti amici mi hanno richiamato di dire anche di San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli. Ecco, diciamola che qualcuno ci teneva. Ne approfitto giusto un minuto perché ci sono nuovi ascolti, Maurillo, quindi salutiamo un gruppo di commercianti e di amici che ci ascoltano da Palinuro e quindi anche dal Cilento. Basta, chiudo qui, ritorniamo invece alle canzoni più belle di Fred Buongusto. Ieri abbiamo iniziato, oggi continuiamo ancora con un classico. Siamo nel 1974, ormai Fred Buongusto, insomma, ha raggiunto la sua popolarità con La Rotonda sul Mare, ma ecco che nel 74 con questo brano il cantante confidenziale, il corner, cioè quei cantanti tipo Bruno Martino, tipo Peppino Di Capri, vanno avanti con questo genere e esce nel 1974 Fred Buongusto con Tre settimane da raccontare, una canzone che naturalmente un classico estivo, mettiamolo così, dove si racconta uno spaccato dell'estate, di un amore estivo, ecco, mettiamola così. Quello che mi viene da dire, Maurillo, è che nel testo viene riportata, diciamo così, un'antica usanza, perché oggi non c'è più, quello che gli stabilimenti balneari avevano la cabina, cioè insomma, il punto in cui poi ci si andava a cambiare per potersi poi indossare il costume, mentre invece oggi abbiamo visto che negli ultimi anni queste cabine sono andate un po' a finire, anzi quasi sicuramente non ci sono più, però rappresentavano, ecco, un modo, diciamo così, protetto per tutti quanti noi, insomma, nel momento in cui ci si cambiava, ci si asciugava, poi si poteva andare via o viceversa. Quindi Tre settimane da raccontare, e nel 1974 questa canzone l'abbiamo ribadito. Fred Buongusto inizia a girare anche non solo in Italia ma anche in Brasile e anche nell'est Europa, insomma incomincia a essere un po' conosciuto dappertutto. Io mi soffermo sempre molto su Napoli, l'abbiamo visto interessato e diciamo così molto seguito nei due locali di allora di Napoli, La Mela, che non esiste più, e lo Shaker Club sotto l'Hotel Miramare, che divenne un poco il night club dei cantanti corner, dei cantanti confidenziali, appunto Bruno Martino, Peppino Di Capri e Fred Buongusto, che si esibivano così quasi tutti i giorni, quasi tutte le sere in questi locali. Bene, allora, prima di ascoltarlo, solo una chicca su questo su questo locale, lo Shaker Club di Napoli, che torno a ripetere non esiste più, fu inaugurato, pensate un poco, nel 1949 e chiuso nel 1980, inaugurato da niente poco di meno che da Renato Carosone col suo trio, con Van Wood e Gigi Di Giacomo. Sapete cosa fece Gigi Di Giacomo all'inaugurazione dello Shaker Club?
0: No.
1: Entrò nello Shaker Club, doveva suonare, si portò solo le bacchette per la batteria. Il Carosone gli disse: a GG e a batteria dove sta? Non ti preoccupare, namo bichì. Chiamò due camerieri dalla cucina, si fece portare due bicchieri, piatti, sedie e quant'altro, e così incominciò lo show senza batteria.
0: Bello.
1: Benissimo, Tre settimane da raccontare, appuntamento a domani.
0: Grazie Salvatore, bella chicca questa veramente. Dai, ci ritroviamo domani con un'altra bella canzone di Fred Buongusto. Grazie.
1: Ciao Salvatore, grazie. Ciao.

0: fatto con la prima canzone era quella di Mina, bellissimo, l'hai visto. E poi abbiamo continuato con un altro bel capolavoro, quello di Fred Buongusto, grazie al nostro caro amico Salvatore dalla provincia di Napoli, San Giorgio, non mi ricordo più il paese. Salvatore, perdonami, oh, aiuto, mi dicono Maurillo sei bacchettato, e bacchettiamo Maurillo. Va bene, dai, buona mattinata, inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci. Adesso ci pensate voi a mettere le canzoni, aspetta. Non si può fare questa cosa in diretta, Maurillo, dai. Devi chiudere il microfono, dai. Cioè, strucca il bottone, schiaccia quel bottone e così, faccio così, guarda. Infatti, basta schiacciare quel bottone lì. Allora, San Giorgio a Cremano, eccolo qui, bravo, bravo. Grazie ad Alfonso. Ah, se non ci siete voi, cosa faccio? Va bene, dai, siamo in diretta al 351-340-92. Aiuto. E c'è per noi il nostro amico Antonio, che è da un bel po' che non lo sentiamo.
1: Sì, sì.
0: Ciao Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Antonio dalla Costa di Trabocchi. Sai che in questi circa due mesi, guardando la televisione, sai quanti video, quante non lo so, dirette dalla Costa di Trabocchi che ho visto, o sulla Rai o su Canale 5, o veramente meraviglioso. Bello, meraviglioso, eh? Meraviglioso.
1: Sì, sì. Quindi non dicevo cose assurde,
0: vero, che posto meraviglioso.
1: Io ho anticipato i tempi.
0: Bravo. Allora, dai, sentiamo un po' che canzone scegli, perché devo ancora preparare nulla, quindi.
1: Guarda, qualcuno forse si arrabbierà, però io.
0: Sì.
1: L'estate sta finendo.
0: per chi deve lavorare, speriamo di no.
1: No, è solo così per fare una risata, dai.
0: No, diciamo che allora l'estate sta finendo. Aspetta, perché l'abbiamo messa anche ieri. No, però voglio dire, a parte non ha importanza, l'abbiamo messa ieri, va bene. Però l'estate sta finendo, nel senso che basta abbassare un po' la temperatura, capito? Anche se viviamo a 32, 35, 34 gradi, va benissimo. Ma no a 47 gradi, ragazzi, cioè, che estate è? Non lo so. Qui ci bruciamo, ci facciamo un po' ai ferri, sì, praticamente.
1: Sì. No, sotto i 35 si sta bene, dai.
0: Esatto, 35. L'estate. Questa è l'estate che noi assolutamente vogliamo. Va bene, allora, noi abbiamo già preparato questa canzone, l'estate sta finendo, i Regheira. Caro Antonio, grazie.
1: È stato un piacere riascoltarti.
0: Grazie a te, carissimo Antonio. Senti, la tua passione, chiamiamola così, insieme a tutti gli amici di Ortona, con Ortona Pulita, continua, giusto?
1: Sì, se non ci fermiamo mai.
0: Bravi.
1: Anche contro i 35 gradi, imperterriti. Anche perché chi sporca non si ferma, ecco.
0: Bravo. Anzi, sai cosa ho fatto? Penso che la settimana prossima o fine settimana mi arrivi quella pinza. Infatti ho pensato anch'io di uscire quando vado a farmi una bella passeggiata, così mi porto via la pinzetta, un sacchettino e tiro su un po' di cose. Possiamo farlo tutti, meglio. Non serve iscriversi a gruppi, eccetera, eccetera.
1: No, facciamolo tutti,
0: perché è un bene per noi, ma specialmente per chi arriverà dopo di noi. Quindi lasciamo pulito a chi arriverà dopo di noi. Facciamolo perché è molto importante. È importante per noi, ma specialmente per il futuro di questa terra meravigliosa, che è un dono che ci è stato assolutamente regalato. E quindi teniamolo così, un bel dono, ma veramente.
1: Vabbè, però vuoi mettere passeggiare dove è pulito e passeggiare dove c'è tutta bottiglie, quella e quell'altra. Dai, insomma.
0: Certo. Va bene, Antonio, grazie. Un abbraccio forte e buon martedì.
1: Grazie per sponsorizzare.

0: L'estate sta finendo? No, speriamo di no, dai, speriamo di no. Abbiamo ancora un mesetto bello, pieno di emozioni di estate. Grazie Antonio dalla costa di Trabocchi, grazie, grazie, grazie. Allora dai, andiamo avanti con le vostre telefonate. Oggi vedo già i messaggi, che sono tanti, le telefonate che stanno già arrivando. E poi piano piano noi vi chiamiamo. Allora, buona mattinata, se magari vi siete appena sintonizzati, questa non è la RAI, no, non è nemmeno Canale 5, ma è Saluti e Raggi alla radio. Che stupidino che sono. Salutiamo Andrea, buongiorno Andrea, che è venuto a trovarci su TikTok. Chiediamo a Franco, il nostro amico Franco, dalla provincia di Foggia, se lui ha TikTok. Buongiorno ti stavo chiamando.
1: Chiamare la tua mente.
0: Franco,
1: la parola, io sarò salvato.
0: Con chi sta parlando? Aspetta, Franco, fermati.
1: E va bene.
0: Fermati. No, ti stavo chiamando Antonio, ho sbagliato nome. Aiuto. Senti, no, Franco, cos'è che dovevo chiedere? Non mi ricordo più cosa dovevo chiedere a lui. Ah, sì! Non ce la faccio più, veramente. Senti, ce l'hai TikTok?
2: Astronomico.
0: Ma sta parlando con me?
2: Franco,

0: Maria.
1: Ma con che radio sei con Radio Maria? Pronto? Ma mi senti?
0: Pronto?
1: Ma mi senti?
0: Sì, sì.
1: Ma stai ascoltando Radio Maria, cos'è?
0: No, Santa Maria.
1: Radio Maria, no, gira, metti su Radio Gargano FM, dai. Dai, va bene. Senti Franco, dai, che canzone mettiamo?
0: Gianni Vezzosi.
1: Gianni Vezzosi con La fine del mondo.
0: La fine del mondo.
1: Va bene, dai. C'è qualcuno che magari ti viene in mente di salutare?
0: A mia moglie che adesso sta a paese mio a San Severo.
1: A San Severo, ok.
0: Tutti quanti i paesi stanno in questo paese.
1: Sì.
0: E anche a voi.
1: Sì.
0: A radio, e tutte le vostre persone che ascoltano questa radio.
1: Va bene. Ok, grazie. Ciao Franco, buona mattinata.
0: Voi, buona giornata, il primo settembre.
1: Buon primo settembre, esatto. Oggi è number one in questo mese. Devo fare ancora tutta la terapia io, va bene.
0: Ancora caldo, è quello.
1: Non ho capito, scusa. Cosa?
0: Ancora caldo.
1: È caldo? È caldo anche lì?
0: Ancora caldo.
1: Sapessi qui, non in, qui c'è un... grazie Franco!
0: Va bene, ci vediamo.
1: Il bastone ce l'abbiamo, non ho capito, scusa. Cos'è che avete? Non ho capito, vabbè. Franco, grazie, buona giornata.
0: Anche a voi, buona giornata.
1: Ciao, grazie.

Va bene, lui si chiama Gianni Vezzosi con La fine del mondo. Salutiamo il nostro amico Franco di San Nicandro Garganico. Allora andiamo adesso dalla Puglia, ci spostiamo in Sardegna, un'altra regione, wow, bellissima. C'è un messaggio che dice: ciao Morillo, mi puoi far ascoltare la canzone, aspetta che vedo come si chiama, Gruppo Aiuto. Dunque Graziella e tutti gli amici di della Sardegna, chiudete le orecchie perché leggo io, insomma. Allora, Gruppo Ruseddu, Lettera Babbu. Penso sia Lettera Babbo, sarà il babbo, il papà, penso. Non lo so perché. Vabbè, comunque il messaggio dice: mettimi questa canzone, la voglio dedicare a mio padre che ci ha lasciato troppo in fretta, esattamente il 20 agosto alle 15.50. Per me mio padre era tutta la cosa più cara di questo mondo, e ora sta riposando insieme alla cara mia mamma, che amo tantissimo. Io devo dire grazie a loro per l'insegnamento, l'educazione e i consigli che hanno dato a tutti noi figli. Noi siamo fieri, e naturalmente che abbiamo avuto dei genitori così importanti, così bravi, che non ci hanno mai fatto mancare mai nulla, sia da piccoli che da sposati. Ringraziamo di vero cuore dicendogli grazie babbo e grazie mamma per quello che ci avete dato. Vi amiamo, siete e rimarrete per sempre nei nostri cuori. Ciao babbo, ciao mamma, riposate in pace, ovunque voi siete, da parte dei vostri figli. E naturalmente chi ha scritto questa dedica è Graziella. Aspetta perché mi sto perdendo. Di Sassari, ecco, di Sassari, aiuto, scusatemi. Quindi un saluto, un abbraccio alla nostra amica Graziella, condoglianze naturalmente per il babbo, e un abbraccio forte va a lei e sicuramente alla mamma e al papà, che adesso sono insieme e stanno vivendo l'amore vero, puro, quello veramente straordinario. Ascoltiamo Baddu, non lo leggo il nome della canzone perché non riesco a leggerla, però questa è la canzone che ha scelto Graziella.

Allora, questa è la canzone che ha chiesto Graziella, dedicarla tutta al babbo, al suo babbo e alla sua mamma, che adesso purtroppo non ci sono più. La canzone è quella del gruppo Ruseddu, lettera babbu, ok? Non so se l'ho letta bene, però insomma, da Veneto. Va bene, grazie Graziella, grazie, un abbraccio forte. Un saluto va anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Sardegna. Se volete chiamarci, il numero di telefono è sempre il solito, 351-340-9220. Fatevi sentire, perché vogliamo sapere quanti di voi ci stanno ascoltando. Chiamateci, dai, dite ci sono anch'io. È arrivato il momento, che ore sono? 9:13, siamo in ritardo di 3 minuti. È il momento della canzone speciale per te. E anche oggi, come ieri, c'è Ale Scatizzi con L'estate sta finendo. Una canzone.

Ciao a tutti, sono Ale Scatizzi da Firenze. Voglio fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci e presentarvi il mio nuovo singolo, la cover di L'estate sta finendo dei Righeira, che è disponibile su tutte le piattaforme digitali, e sperando che questo pezzo vi trasmetta positività, spero di incontrarvi molto presto. Ciao a tutti!

0: Eccolo qui, lui si chiama Ale Scatizzi, con l'estate sta finendo, è una canzone speciale per te, che ritornerà domani mattina, ogni giorno la stessa canzone. Questo perché, se vi piace, la prossima settimana, l'altra ancora, potete richiederla, ok? Ogni settimana abbiamo un cantante, un gruppo. Questa settimana tocca ad Ale Scatizzi, ricordate, Ale Scatizzi, l'estate sta finendo. Beh, naturalmente torna domani alla solita ora, 9:10 più o meno. Allora andiamo con un'altra telefonata, 9:18, sono le 9:18.
1: E tutto va bene.
0: E tutto. Buongiorno, buongiorno agli amici di Ferrara.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: hai fatto caso che niente accade per caso, eh?
0: No,
1: due
0: infatti.
1: Giorni l'estate sta finendo e dopo una canzone per te.
0: Arriva quella di Ale Scatizzi.
1: Speciale per te, arriva Ale Scatizzi.
0: Vedi.
1: Ma non c'è 2 senza 3, eh?
0: Esatto, domani siamo già a giovedì e quindi...
1: Cosa?
0: Domani siamo a giovedì.
1: È mercoledì.
0: Perché hanno messo quel segnale? Cosa ho detto? Ho detto che domani è giovedì.
1: Perché te hai capito una roba che non è vero.
0: Ma perché mettono quel segnale lì? Cosa ho detto?
1: È una cosa non esatta.
0: Cosa ho detto?
1: Oggi è martedì.
0: E dopo martedì non c'è giovedì, scusa.
1: No, c'è mercoledì.
0: Ho sbagliato qualcosa?
1: Sì, perché dopo martedì c'è mercoledì.
0: Ah, domani c'è mercoledì?
1: Carissimo ragazzo.
0: Ah, ho capito. Senti, ma vieni qui in studio?
1: No.
0: Ah, no?
1: No.
0: Dove abita?
1: Ma no, ma come... Ha detto che stai facendo il tuo numero.
0: Ah, non ci posso credere.
1: Si vede che sì, dai, siamo carichi dopo 2 mesi. Abbiamo ripreso l'energia.
0: L'energia. Come dice il boscaiolo, che dice, rispondi al telefono.
1: Se noi si arrabbia.
0: Va bene, dai, senti, che canzone mettiamo stamattina?
1: Allora, intanto questa mattina vi vogliamo dedicare Tarzan Boy dei Baltimora.
0: Sì.
1: E la vogliamo dedicare a tutti quanti, ad Antonio che continua a lavorare con le pinze, che noi non potremo mai raccogliere la plastica, purtroppo niente per strada. E quindi salutiamo Donatella, Mariella, Larita, Maria e Franco da San Nicandro, tutti i San Nicandresi, Mario, Stefano da Roma.
0: Sì.
1: E anche la famiglia di Maurillo, comunque tutti senza dimenticare nessuno.
0: Ok. Ascolta, avete la finestra aperta adesso?
1: No, perché?
0: Perché io da lontano sento una canzone, non so che canzone è. La senti tu?
1: No. Forse io... la senti da casa, dal balcone di casa tua.
0: Mi sembra sia Tarzan Boy, non lo so.
1: Vabbè, allora aspettiamoci Tarzan Boy di Baltimora.
0: Esatto.
1: E vi saluto, alla prossima.
0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao.
0: Buona giornata, grazie. Salutiamo anche Lamberto, il nostro amico di Pisci.

Eccola qui la canzone bellissima dei Baltimora, di Baltimora con Tarzan Boy. Alle 9, aspetta perché non vedo, 9:24, devo abbassare la testa. Allora 9:24 del mattino di questo primo settembre, in diretta naturalmente su Saluti e Baci alla Radio. Se magari è la prima volta che boh, magari girando vi siete fermati, vi state vi state gustando un po' la musica di tanto tempo fa, beh, questo è un programma dedicato a chi vuole vivere i tempi. Sapete che mi sono incartato, qualcuno mi dà una mano per favore. Mi sono incartato, sì. No, comunque stavo dicendo che chi ama la musica di tanto tempo fa, noi siamo i geni. Più che altro mettiamo le canzoni di una volta, dai. Quelle che fanno bene al cuore, che fanno bene a tutti, specialmente chi è solo. E questo è un programma dedicato alle persone che sono sole. Vogliamo prendere questa ora e mezza e stare tutti insieme, diventare, ma non lo so se si può dire famiglia, però stavo dicendo una cosa e mi sono perso. Allora voi pensate una cosa, no? Adesso prendo un minutino per dirvi una cosa che io lo dico a tutti e chi mi conosce lo sa, no? Allora, pensate, allora, ognuno di noi ha due genitori, va bene? Bene. E ognuno di noi ha quattro nonni, va bene? Bene, perfetto. Ognuno di noi ha otto, si dice trisavoli, giusto? Bene. Ognuno di noi ha... arrivano i bisnonni prima. Aspetta, mi sono perso. Quattro, otto bisnonni. Abbiamo otto bisnonni. E abbiamo 16 trisavoli. Si dice così? Non lo so. Sì, si dice così. E poi abbiamo 32 quadrisavoli. E poi abbiamo 64 quintisavoli. E se andiamo avanti con questo albero genealogico, voi pensate che abbiamo migliaia di persone, parenti, sono tutti parenti nostri, ok? Quindi pensate che all'interno del vostro albero genealogico potrebbe essere che ci sono parenti che entrano, i miei parenti entrano da voi, quindi avete capito il senso? Siamo tutti parenti! Ma pensateci, è vero questa cosa, Va bene, questo perché dico questa cosa? Perché Valentina posso mettere il messaggio? No, non lo metto, dai. Però Valentina dice, no, l'amore, sai, a volte non è così forte, non è... E invece io dico che l'amore è la forza più potente al mondo. Sì, assolutamente. Se noi riusciamo a usare amore 24 su 24, diventiamo luce, sapete? Luce. Il problema è che qualche volta non riusciamo. Lo dico per me, naturalmente, perché qualche volta sbaglio, mi arrabbio. Non è una cosa giusta, assolutamente. Va bene. Allora, andiamo avanti. C'è Giusy di Bologna che dice... Ciao, buongiorno. Una dedica a tutti da me e Benji. Vorremmo ascoltare questa canzone che adesso vi faccio sentire. Che ti allego. Quindi loro hanno allegato una canzone. Ti auguro tanta salute e la dedico a tutti quelli che non stanno bene. Sì, quindi un abbraccio forte a chi è solo, ma specialmente a chi naturalmente non sta tanto bene. Noi naturalmente in questa ora e mezza cerchiamo di dare il massimo. Ok? Ascoltiamo questa canzone regalata da Giusy e Benji di Bologna. Di Bologna, Moshi!

Va bene, questa è una canzone richiesta da parte di Giusy e Benji di Bologna. Ciao ragazzi, grazie. Vi auguriamo un buon martedì. Io vorrei buttarla, infatti l'ho chiesto a Giusy ma non ha ancora risposto. Ma era Claudio Villa? Perché lei ci ha inviato il file e noi naturalmente l'abbiamo fatto sentire così com'era. Qui vedete quanto preparato sono io, che poi alla fine chiedo a tutti: ditemi la canzone, che canzone è? E poi io non so nulla. Aiuto! Vabbè, dai. Signore e signori, questo è Maurillo. Se lo accettate così, bene, altrimenti non so cosa fare, perché sono così, sono fatto.

0: Le campane suonano. Quando suonano le campane dovrebbe essere festa, no? Non è sempre così, però, dai. Va bene, dai, allora andiamo avanti. Martedì abbiamo un'altra telefonata. Qual è il cursore che devo tirar su? Forse è questo, sì. Eccolo qui. Allora, pronto, buongiorno. No, vedi che ho sbagliato cursore. Proviamo questo allora. Pronto, buongiorno. Aspetta, forse un altro, aspetta. Mi sa che è questo, aspetta, alzo questo cursore. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Maurillo.
0: Ah, vedi, allora ho alzato il cursore del boscaiolo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Sei allegro oggi?
1: Ma sempre sono allegro. Maurillo, va a casa.
0: Vabbè, chiudiamo questo cursore, fermo lì, boscaiolo. Alziamo questo invece, pronto. No, questo è giusto però, è pronto. Chi c'è? C'è Antonietta, la nonna e naturalmente la mamma Nunzia. Buongiorno, ben ritrovate. Antonietta, mi senti?
2: Sì, Maurillo, grazie.
0: Perfetto, buongiorno Antonietta. No, pensavo che anche tu stessi ascoltando Radio Maria. No, non stai ascoltando Radio Maria.
2: No,
0: no, no, ok, va bene. Va bene. Vieni vicino, Antonietta, vieni vicino. Tu sei in piazza adesso, no? Vieni vicino al telefono perché ti sento malissimo. Vieni più vicino al telefono. Parla, prendi il telefono, parla vicino al telefono.
2: Così
0: ti sento un po' meglio, dai. Allora, buongiorno Antonietta, ben ritrovata. Un saluto e un abbraccio forte anche alla mamma Nunzia. Ok, senti, che canzone mettiamo oggi? Mamma mia, ti sento malissimo, non so perché. Ma hai viva voce?
2: Sì.
0: Toglilo, perché è quello che si sente malissimo.
2: Metti il telefono.
0: Un po' meglio, dai, va bene. Allora, Antonietta, finite le ferie?
2: Sì.
0: Ah, avete finito le ferie. Va bene, diciamo che... Quanto avete fatto? Una settimana? Una settimana a Vieste, nel Gargano, ok, in Puglia.
2: Sì,
0: senti un po', avete ricaricato bene le batterie?
2: Sì.
0: Oh, bene, quindi adesso avanti per un anno, bello carico, straordinario, tutti insieme. Va bene. Allora, che canzone ci regali stamattina, Antonietta?
2: Fred Buongusto, Una rotonda sul mare.
0: Una rotonda sul mare, Fred Buongusto, va bene. Ok, c'è qualcuno che vuoi salutare?
2: Tutti i miei gruppi, il gruppo del Rosario Pulita, Emma, Gemma e a te.
0: Ok, grazie.
2: E un forte abbraccio a te.
0: Ok, un abbraccio, Antonietta.
2: E la tua nipotina, Chloe.
0: Non ho capito, scusa.
2: La tua nipotina, Chloe.
0: Ah, Chloe, adesso sta... Hai capito cosa sta facendo? Sta a dormire.
2: Ah, questo è il boscaiolo, Maurillo.
0: Non ho capito, scusa.
2: Il boscaiolo.
0: Ah, il boscaiolo, l'hai sentito prima. Non alzo il cursore del boscaiolo, altrimenti...
1: Eccomi qua. Buongiorno, Antonietta. Buongiorno, tesoruccio.
0: Vedi, l'ho alzato un po'. Va bene. Grazie, Antonietta, un abbraccio.
2: Grazie anche a te, ciao, Maurillo.
0: Ok, grazie.
3: Una rotonda sul mare.
0: Sapete che ho sbagliato tutto? Allora non era Claudio Villa, ma era Sergio Bruni. Proprio l'ho beccata giusta.

sul mare, fra il buon gusto, grazie naturalmente alla richiesta di della mamma di mamma Nunzia e Antonietta di Ruvo. Ciao Rudina, buona giornata. Salutiamo anche tutti gli amici che sono su TikTok. Dai, velocissimi, andare avanti perché abbiamo ancora un po' di messaggi. Anzi, che ore sono? Fermatevi, stop alle telefonate, stop ai messaggi. Fermi tutti perché non so nemmeno se riuscirò ad accontentarvi tutti. Quindi stop, non chiamate più e non messaggiate più. Magari domani. Allora, vediamo un attimino. C'è Thomas che ci richiede una canzone di Claudia Mori. E si chiama Buonasera, dottore.

0: Allora salutiamo Thomas che sta lavorando la canzone Buonasera dottore, e il nostro, cioè meglio, Claudia Mori, un pezzo veramente di tanto tempo fa. Allora vediamo un attimino, c'è un messaggio che arriva, che insomma è arrivato al nostro WhatsApp, messaggio vocale, vocale, si dice vocale, va bene. Dai, andiamo ad ascoltare il messaggio, vai.
1: Buongiorno,
0: eccolo qui.
1: Murillo, buon martedì a tutti. Questa mattina vorrei richiedere la canzone di Marcella Bella, Nell'aria. Saluto tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti i vari gruppi, gruppo Telegram, e la gioia di TikTok, Cristina, tutti tutti. Buon ascolto e buona mattinata a tutti con Saluti e Baci. Ciao ciao!
0: Ciao Simona, grazie, un saluto anche a Roma, ad Anzio. Buona mattinata, noi siamo qui fino alle 10 e questo è Saluti e Baci alla radio. Chi sono io? Mi devo presentare? Signore e signori, sono Maurillo. Ho fatto apposta perché dovevo arrivare al... per chi fa radio lo sa com'è.

0: Marcella Bella con Nell'aria. Va bene, allora, le vostre richieste sono una meglio dell'altra. Allora aspetta, perché c'è un altro messaggio che andiamo ad ascoltare. Salutiamo Simona di Anzio in provincia di Roma. Ciao Simona, un abbraccio forte. Altro messaggio, lui adesso sta lavorando per noi, grazie. Salutiamo Marco, DJ Felix, eccolo qui che vi dice qualcosa.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti quanti. Un saluto circolare a tutti quelli che mi conoscono. Ciao Maurillo, sono DJ Felix in Barapesante, oggi zona del Trevisano, sempre col polistirolo. E volevo dedicare alla mia cara compagna, la Paprika in arte, la Silvia, e dirgli: Silvia, guarda che il 19 si ricomincia anche noi con le nostre dirette e le musiche richiesta, e volevo dedicargli una canzone di Mina a tua scelta. Ti ringrazio e ti auguro buona giornata e un saluto a tutti.
0: Ciao Marco, ciao Silvia, noi abbiamo scelto insieme stupenda, meravigliosa canzone della grande Mina.

con Insieme, canzone che abbiamo selezionato per Marco e Silvia. Ciao ragazzi, buona giornata, buon lavoro sia a Silvia che a Marco, buon lavoro anche a voi che avete scelto di ascoltare. Saluti e baci alla radio anche stamattina. Altro saluto, c'è Rita di San Nicandro Garganico che saluta tutti gli ascoltatori, nessuno escluso. Tutti, come dice lei, tutti, vuole dedicarvi una canzone di Gianni Nazzaro che parte adesso e si chiama Miracolo d'Amore. Ciao Rita!

Grazie, salutiamo e ringraziamo Rita che ha richiesto Miracolo d'amore di Gianni Nazzaro. Naturalmente lei salutava tutti gli ascoltatori, tutti gli amici che naturalmente lei conosce radiofonicamente parlando. Ciao Rita, grazie, un abbraccio forte da parte di tutti i radioascoltatori, anche da parte mia. Allora, c'è un messaggio che andiamo subito ad ascoltare. Abbiamo ancora... No, non c'è un messaggio. C'è un saluto, eccolo qua. È appeso un filo di Stefano Manenti. Un saluto a tutti. Firmato Mariella.

filo, ogni giorno appendo un filo, come un quadro della vita sopra un muro. Come la sento forte questa inettitudine in questo universo, che solitudine. Appeso al filo tu non sai come vorrei riavvolgere il naso sugli errori miei.

0: Si chiama Stefano Manenti con Appeso un filo, canzone richiesta da parte di Mariella. Ciao Mariella, un abbraccio, grazie, grazie per esserci anche oggi. Grazie naturalmente anche a tutti voi che siete con noi di Saluti e Baci alla Radio. Abbiamo l'ultima richiesta, l'ultima canzone. Dov'è? Eccolo qui. Messaggio che arriva dal Friuli, eccola qui.
1: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a TikTok, buongiorno a tutti quelli che stanno ascoltando questa bellissima trasmissione.

Sì, è abbastanza bella, sì. Ieri sera ha piovuto, ma insomma, vabbè. E la canzone che vi voglio fare ascoltare oggi è una canzone di Edoardo Bennato che si chiama Il rock del Capitaloncino, un po' di movimento, un po' di rock, come lo faceva Edoardo Bennato ai tempi. E allora dicevo rock del Capitaloncino, volevo salutare Emma Lorenzo, e Giusy e Beniamino da Bologna, Rita, Costanza, Stefano Manenti, Valentina e Antonio da Bolzano, Donatella da Brennero, Mario di San Nicandro Garganico, Franco e Maria, Antonietta la mamma Nunzia da Rugo. Un saluto a tutti, da nord a sud, senza dimenticare nessuno. E beh, vabbè, e salutiamo il mitico Maurillo e famiglia, e buona giornata a tutti, e vi propongo il rock del Capitaloncino di Edoardo Bennato. Ciao a tutti.

Dai, ce l'abbiamo fatta ad accontentarvi tutti, spero, non lo so se ho dimenticato qualcuno, perdonatemi. Penso di no, adesso guardando un po'. C'era Azzurra che dovevamo salutare, ma purtroppo non siamo riusciti a chiamarla. Azzurra, ti chiamiamo domani. Perdonaci veramente. Un abbraccio forte, Azzurra di Bergamo. E siamo assolutamente arrivati alla fine. Grazie Enrica. Grazie a tutti voi. Salutiamo Angelo, Rudina, Wonder, Lamberto, Antonina, Sabrina. Ciao ragazze, un abbraccio forte. E noi con questo dobbiamo assolutamente salutarvi. Torniamo però domani mattina, assolutamente. Sì, domani mattina saremo qui puntuali con un'altra bella puntata, un altro bel viaggio che faremo insieme, grazie naturalmente alle vostre richieste che farete voi dalle 8:40 più o meno fino alle 10. Grazie. Vi aspetto anche su Facebook, saluti e baci alla radio. Se non l'avete ancora fatto, cercateci. Saluti e baci alla radio. Saluto e ringrazio tutte le radio.

Alberto. Ciao a tutti voi. Salutiamo anche Emanuele di Gazzignano. Salutiamo Rita. Rita di San Nicandro Garganico. Salutiamo tutti gli amici di San Nicandro. Salutiamo Maria. Cos'è? Saltato tutto qua. No, dai. Sì, salutiamo comunque Maria Sciarra, Mauro. Salutiamo Beppe. Salutiamo tutti voi, grazie, a domani, puntuali. Ciao, grazie, grazie a tutti, grazie. C'è Chloe? Mi dicono di sì, dai, c'è Chloe.

0: Esta es. Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due Minuti Un Libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese. Non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

0: Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di Perdono, che già all'epoca era una canzone proiettata nel futuro della musica italiana. Non è solo questa volta, per questa novità c'è Lazza a metterci su la sua strofa inedita.
1: Le novità della settimana.

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

E c'è un'altra canzone molto amata ancora oggi, anche se l'originale appartiene agli anni 60. Ha un testo romantico, una melodia orecchiabile, costruito attorno ad una domanda che simboleggia l'effetto travolgente dell'amore. Qui la dolcezza del caffè diventa una metafora per descrivere il fascino di un momento unico, quel qualcosa che rende speciale una persona indimenticabile. La versione che ho scelto è quella di Malika Yan, che l'ha rivisitata in chiave moderna, aggiungendo un tocco di freschezza e sensualità. My dad.

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: adesso.
1: Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009 rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo dei Matia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Il prossimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatori.

noia. Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia l'ha cantata con vera sincerità, perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini del 2024. Si chiama Nonostante tutto. Lo sai.

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale scritto da Panella venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.

Nel disco novità di questa nuova settimana protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco Novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco Novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: di Azus, le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 1 settembre. Ariete, la luna in toro vi invita a rallentare e a non pretendere tutto e subito. Avete bisogno di certezze, soprattutto sul lavoro. Toro, la luna nel vostro segno vi regala una marcia in più e vi permette di affrontare la giornata con sicurezza. Avete voglia di concretezza anche in amore. Gemelli, sul lavoro dovete essere precisi perché qualcuno sta osservando tutte le vostre mosse. Una serata tranquilla in compagnia del partner vi farà bene. Cancro, la luna in toro favorisce i rapporti con gli amici e può regalarvi una bella occasione per cambiare umore. In amore siete davvero molto passionali. Leone, la luna vi chiede di non esagerare con le pretese. Non tutto può andare secondo i vostri piani. Sul lavoro una scelta fatta con prudenza può rivelarsi importante. Vergine, avete le idee più chiare, potete recuperare terreno in una situazione professionale che vi aveva lasciato qualche dubbio. Non cercate però la perfezione a tutti i costi. Bilancia, Venere nel vostro segno protegge i sentimenti e rende questa giornata interessante per i rapporti personali. Sul lavoro dovete essere molto più concreti. Scorpione, la luna in toro illumina il settore delle relazioni e vi costringe a fare i conti con ciò che desiderate veramente. Potreste essere combattuti tra il bisogno di sicurezza e la voglia di cambiare. Sagittario, la luna vi rende meno disponibili alle improvvisazioni e potreste sentirvi un po' frenati. In amore non fate promesse che non siete ancora sicuri di poter mantenere. Capricorno, potete ottenere qualcosa di importante sul lavoro se sarete disposti a procedere senza fretta. La serata è ideale per stare accanto alle persone che vi fanno sentire bene. Acquario, avete bisogno di cambiare aria, ma questa luna vi chiede soprattutto di occuparvi delle questioni concrete che avete rimandato. In amore avete bisogno di una persona capace di darvi sicurezza. Pesci, la luna favorisce gli incontri, le amicizie e tutto ciò che vi permette di sentirvi più sereni. Sarete sempre sostenuti da una buona dose di sensibilità e intuizione. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
2: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marco Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
6: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
8: e io sono Chiara.
7: Hobby cerca sì.
8: AI per scoprire nuove passioni senza stress.

0: Hobby perfetto!
1: Smettete di passare i weekend stravaccati sul divano a guardare serie TV a caso e trovate una nuova attività da fare.
2: Sono pillole di AI!
0: E quante volte in autunno ci siamo detti questo mese trovo un bel passatempo nuovo, anche convinti?
1: Ah, oh, mille volte, poi ti guardi intorno, pensi al costo dei corsi, al tempo che non hai e finisci puntualmente a fare lo scroll infinito sui social fino alle 2 di notte.
0: Oppure compri l'attrezzatura professionale tipo per fare ceramica o la chitarra elettrica e la metti in un angolo dell'armadio e la rivedi soltanto al prossimo trasloco.
1: Esatto, diventa un magnifico prendipolvere che ti guarda con riprovazione ogni volta che gli passi davanti.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a una vita totale di pigrizia, l'intelligenza artificiale ha l'algoritmo giusto per accendere le vostre passioni.
1: La prima piattaforma geniale poco conosciuta per uscire dall'impasso si chiama Curiosity AI.
0: Sì, ma niente test psicologici infiniti e noiosi, eh. Le raccontate cosa vi piace fare, quanto tempo avete davvero alla settimana e quanti euro volete spendere.
1: E lei incrocia i vostri ritmi reali tirando fuori hobby cuciti su misura. Tipo, hai 20 minuti il martedì e giovedì, ecco 3 passatempi a costo zero che puoi fare direttamente dal tavolo di casa.
0: E se invece avete sempre sognato di creare opere d'arte ma non sapete neanche tracciare una linea dritta?
1: Lì usiamo i generatori di immagini come Midjourney o DALL-E 3 per esplorare la grafica e l'arte digitale.
0: Ma sì, basta descrivere a parole l'idea che avete in testa, anche la più folle e surreale.
1: E lei vi trasforma in illustratori e concept artist in 3 secondi, permettendovi di creare quadri digitali o copertine spettacolari senza aver mai toccato un pennello.
0: Ma veniamo al grande classico dei sogni nel cassetto, imparare a suonare uno strumento musicale.
1: Chi non ha mai sognato di tirare fuori la chitarra o una grigliata o di suonare il pianoforte come un professionista?
0: Solo che i costi privati costano un patrimonio e le lezioni di YouTube non vi dicono mai dove state sbagliando.
1: Lì entra in campo la terza chicca spaziale, Musician AI.
0: Sentite che cosettina, appoggiate lo smartphone o il tablet vicino alla chitarra o la tastiera e l'AI ascolta quello che suonate attraverso il microfono.
1: Funziona esattamente come un videogioco musicale. Vi guida nota per nota e vi corregge il tempo e l'intonazione in tempo reale.
0: Vi dice al volo, ehi, hai premuto la corda sbagliata. Oppure rallenta il ritmo, trasformando l'apprendimento in una sfida divertentissima.
1: Così imparate i vostri brani preferiti nei ritagli di tempo, senza l'ansia da prestazione del maestro di musica severo.
0: Usare l'intelligenza artificiale per coltivare un passatempo vi permette davvero di staccare la spina della routine e divertirvi davvero.

Ed anche in questa fine estate 2026 c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Ci sono pochi movimenti, però attenzione, attenzione, perché abbiamo qualcosina di nuovo al vertice della classifica. Per adesso partiamo con la numero 20, dove è stabile, dito nella piaga, con Businessman.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito, abbiamo preannunciato che ci sono pochi movimenti al numero 19, DNA.
1: Questo vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Ed anche questo è un successo dell'estate 2026. Gabri Ponte con Jovanotti e la loro DNA. Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 18 sono stabili Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo con il grande successo dell'estate 2026, La costiera amalfitana.

Fabio Rovazzi a Risa e Nino D'Angelo alla posizione numero 18. Al numero 17 Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla scendono con La testa gira, mentre alla posizione numero 16 è stabile Achille Lauro con La città degli angeli.

Tantissime settimane all'interno della Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Al numero 14 è stabile Madame con Mama non Mama, mentre attenzione, attenzione perché perde qualcosina Saif con Parlar d'amore al numero 13.

I grandi artisti italiani all'interno della Italian Chart, la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate per questa estate 2026, con Massimo Esposito che ha il microfono. E alla posizione numero 12 risale Irama con il grande successo ormai che ha caratterizzato la Italian Chart per tantissime settimane, dal titolo Cabana.

0: Tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni. Vi aspetto tra poco.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e adesso insieme andremo a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica italiana. Al numero 10 risalgono la classifica Jovanotti ed Alfa con Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Giovanotti che è in tournée in tutta Italia col suo Java Party insieme ad Alfa e buon vento al numero 10. Mentre alla posizione numero 9 è stabile Gaia con Bossa Nostra.

Anche questa settimana c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio, con Massimo Esposito che è qui al microfono e pian pianino stiamo scalando la nostra hit. Al numero 8 è stabile Anna, mentre attenzione perché era al primo posto la scorsa settimana, perde 6 posizioni Noemi, oggi al numero 7. Tu cosa fai questa sera?

La Italian Chart di oggi è un po' statica, ma restate all'ascolto perché ci sono grandi sorprese. Siamo arrivati alla posizione numero 5, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, mentre al numero 4 è stabile Tommaso Paradiso.

Gitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso è stabile all'interno della Italian Chart ormai da tantissime settimane. Sono Massimo Esposito al microfono e stiamo suonando la classifica italiana sulla vostra radio preferita. E al numero 3, siamo adesso sul podio, sono stabili anche loro, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

I grandi successi italiani che abbiamo ballato per tutta l'estate 2026. Sorry, scusa, lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari che sono stabili al numero 3. Al numero 2, Mark Tremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope sono stabili anche loro.

E dobbiamo scoprire anche la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Al numero 10 salgono Jovanotti ed Alfa con Buon Vento, Gaia è stabile al nono posto con Bossa Nostra. Anna, stabile anche lei, all'ottavo posto. Al numero 7 scende Noemi con Tu cosa fai questa sera. Al numero 6 Samurà J con Flamenco Paranoia. Al quinto posto risalgono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Agitare Coca-Cola, stabile Tommaso Paradiso al numero 4 sul podio. Al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. E alla seconda posizione abbiamo appena ascoltato Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope. Grazie a tutti, la Italian Chart torna la prossima settimana sempre sulla vostra radio preferita. Massimo Esposito vi saluta, vi abbraccia e se volete seguitemi anche su TikTok e Instagram con Massimo Radio. Un abbraccio a tutti e vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Antidroga con Emma e Fabri.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco. In libreria da Salani.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Musica, moda, danza e giovani talenti sul palco della Fabbrica di San Domenico e dell'Auditorium Madonna della Rosa. Molfetta, 25 anni di musica, spettacolo, promozione degli artisti e attenzione al territorio. Si chiude con un bilancio particolarmente positivo la 25esima edizione del Galà Disco Novità, manifestazione ideata da Luigi e Lucia Catacchio, promossa da Radio Idea, che ha celebrato il prestigioso anniversario con due grandi appuntamenti a Molfetta, il 23 luglio 2026 alla Fabbrica di San Domenico e il 25 agosto 2026 all'Auditorium della Parrocchia Madonna della Rosa. Quest'ultima edizione del Galà Disco Novità è stata inserita nel programma culturale degli eventi Luci Diffuse del Comune di Molfetta, nell'ambito del progetto presentato da Radio Idea e selezionato attraverso il relativo bando comunale. La manifestazione ha inoltre visto la partecipazione di FIDAS Pugliese Donatori Sangue, ODV, partner storico da sempre impegnato nella sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue. A rappresentare l'amministrazione comunale è intervenuto il consigliere Adriano Failli, che ha portato i saluti del sindaco ingegner Manuel Minervini e dell'assessore della cultura dottor Corrado Minervini, impegnati in un altro evento istituzionale, ed ha espresso il pieno sostegno delle istituzioni cittadine all'iniziativa. Questa manifestazione sposa appieno la visione strategica del nostro assessorato alla cultura, impegnato sia a lanciare elementi di novità, sia a sostenere progetti che vantano una solida continuità ed importanza sul territorio. Qui musica, danza e moda si uniscono in un connubio fondamentale. Nella nostra visione di città, la cultura e il commercio di prossimità devono camminare insieme. Il pubblico numeroso dimostra che, esattamente come in questi 25 anni, anche questa serata è un grande successo. A condurre magistralmente sul palco entrambi gli eventi sono state Lucia e Miriana Catacchio. Grande la risposta del pubblico, giunto non solo da Molfetta, ma anche da Bari, Trani, Corato, Terlizzi e Bisceglie. A testimonianza della capacità della kermesse di richiamare spettatori da un territorio sempre più ampio. Un traguardo significativo per un progetto nato con l'obiettivo di dare spazio alla musica emergente ed autore, che nel corso della storia ha ospitato centinaia di interpreti, cantautori e gruppi musicali. Il prestigioso cast di questa edizione celebrativa è il risultato di un attento e costante lavoro di scouting, guidato dalla direttrice artistica Lucia Catacchio e dalla redazione di Radio Idea, che hanno selezionato le proposte più interessanti tra i tantissimi brani che giungono quotidianamente in radio. In linea con la missione 25ennale del Gran Galà Disco Novità, da sempre trampolino di lancio per la musica emergente, ma anche vetrina di prestigio per cantanti affermati, la scelta è maturata con l'obiettivo di premiare il talento autentico. Durante le due serate, la direzione artistica ha potuto seguire da vicino gli artisti, apprezzandone l'indubbia identità cantautorale, le qualità interpretative, la maturità artistica e la presenza scenica. Tra gli ospiti più attesi, il cantante Giuseppe Binetti, che ci ha raggiunti da Milano, ha proposto un medley con due brani chiave della sua produzione indipendente, Due squadre e il suo più recente singolo Mappa di sangue, un'esibizione rock contemporanea incentrata su rivalsa e autodeterminazione, affiancata al pad elettronico da Mickey De Benedictis. Molto apprezzata anche la giovanissima cantautrice Martina Patruno, che ha presentato l'inedito Sabbie e promesse, già protagonista di tappe rilevanti nel suo percorso, tra cui Casa Sanremo. Spazio poi alle nuove proposte, Flavius con Tender Lover, brano e video dalle sonorità pop, rap e urban, e Alessio Lapertosa, direttamente da The Voice Kids, che ha portato sul palco energia e qualità interpretative. Il ricco cartellone musicale ha visto inoltre avvicendarsi un nutrito cast di artisti che calcano spesso i nostri palchi, vere e proprie colonne portanti del disco novità, che hanno alternato generi e stili differenti: Aurora De Bari, Deva, Mayra, Frey, Gabriella Ruanno, Lorè, Libera del Rosso, Ale di Frenza, Francesca D'Urso, Vincenzo Cipriani e Pedro Singer. A completare lo show visivo, le coinvolgenti coreografie delle Mille e Una Passioni di Trani e del New Club Magic Dance di Terlizzi, con le esibizioni di Luca Boragine e Francesca Gigli, ballerini diplomati nelle discipline della danza, vincitori di diverse competizioni regionali e nazionali e oggi apprezzati trainer presso la stessa scuola di ballo terlizzese. Celebrare il traguardo dei 25 anni ci permette di guardare con fierezza a quanto costruito finora, mantenendo ferma la spinta a innovare, spiegano Luigi e Lucia Catacchio. La nostra missione rimane quella delle origini, offrire un palco di rilievo alla musica emergente ed autore, intercettando ogni anno le tendenze e le voci più originali del panorama artistico. Questo 25esimo anniversario certifica il successo di un progetto consolidato nel tempo grazie all'affetto del pubblico, una storia condivisa che si trasforma in responsabilità e stimolo per il futuro, nella consapevolezza che il percorso del Galà Disco Novità continua a guardare lontano.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: accenderà.
1: E questa è On Air, cari amici, bentornati a questa nuova prima puntata della settimana. Con voi in studio sempre Daniele Dal Muto a farvi compagnia, a cullarvi tra le buone note musicali direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani e ovviamente anche un occhio di riguardo a tutto ciò che è la vera musica evergreen del passato.

Ed apriamo la puntata descrivendo una canzone che ha fatto la storia della musica, memorabile anche la versione riproposta da Indy Malmsteen e Ronnie James Dio. Stiamo parlando degli Aerosmith con Dream On, un arpeggio di pianoforte malinconico, un'atmosfera che cresce battuta dopo battuta, la voce inconfondibile di Steven Tyler che parte da un sussurro per poi esplodere in uno degli acuti più iconici della storia del rock. È stata pubblicata nel 1973 come singolo d'esordio dell'album di debutto della band. Dream On è la power ballad definitiva.

uno dei classici più iconici della dance di fine millennio torna in una veste completamente nuova. Con New Millennium, Antonio Di Martino riporta sotto i riflettori il celebre tema che nel 1999 rese Topaz un nome riconosciuto a livello internazionale, diventando uno dei brani più rappresentativi dell'epoca ed un punto di riferimento per un'intera generazione di clubber e DJ.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Un arpeggio di chitarra diventato iconico, un ritmo ipnotico scandito dal campanaccio e un testo che affronta l'inevitabilità della morte trasformandola in una ballata romantica e immortale. Pubblicata nel 1976 all'interno dell'album Agents of Fortune, Don't Fear the Reaper dei Blue Sister Cult è molto più di un classico dell'hard rock americano. È una vera e propria esperienza sensoriale. Scritta e cantata dal chitarrista Buck Dharma, la traccia spinge l'ascoltatore in un'atmosfera sognante e quasi crepuscolare. La melodia, apparentemente malinconica, nasconde un crescendo energico guidato da un assolo centrale virtuoso, lucido e graffiante, capace di rompere l'ipnosi della ritmica prima di ricucire la trama principale.

I Will Sleep When I'm Dead è un brano soul moderno ispirato alla Motown che fonde groove vintage, un messaggio profondamente personale di liberazione interiore. Guidata da linee di basso calde, ritmi coinvolgenti e un'atmosfera soul senza tempo, la canzone racconta il momento in cui ci si libera dalle aspettative degli altri per riconnettersi con la propria vera identità. Parla dell'uscire dall'indecisione, lasciarsi alle spalle la paura e scegliere finalmente il proprio cammino senza chiedere il permesso a nessuno.

Lori Casella torna alla musica con Profumo di Menta, il nuovo singolo pubblicato il 21 di agosto. Scritto dalla stessa Lori Casella insieme a Gianluca Lopresti, il brano ha visto la collaborazione nella sua creazione di Papi, che è il progetto musicale del compositore romano Nerio Poggi, conosciuto per il suo raffinato stile new jazz e new soul e per le collaborazioni con artisti come Mario Biondi, Simona Molinari e Di Rota su Cuba.

0: Radio Domus Novas, la radio che si va!
1: Sei su On Air, dove i nuovi suoni prendono vita. Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.

sotto la rovescia di batteria la voce graffiante di Bruce Springsteen che esplode sul riff di chitarra e un'armonica che sa di strada e libertà, pubblicata nel 75 come title track dell'album che ha cambiato per sempre la carriera del boss. Born to Run non è semplicemente una canzone, è un vero e proprio inno alla giovinezza e al desiderio di fuga.

Il tuo amore e dolore, Maurezio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, relazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi.

quello che vuoi, quello che sei. Piero Campi, dopo l'attenzione ottenuta nelle classifiche indipendenti europee con Where Did You Go Someday, Piero Campi torna con un nuovo singolo che segna un deciso cambio di rotta artistica. Quello che vuoi, quello che sei, disponibile su tutte le piattaforme digitali, rappresenta un passaggio netto e consapevole verso una dimensione sonora più ruvida e diretta.

0: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Chef di Catsway, Sebastiano Salemi, un cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli sino ad arrivare al suo primo album. Quest'oggi lo ascoltiamo con il suo singolo Chef di Catsway.

un'atmosfera ovattata, sinti ipnotici, una melodia che ti trascina in uno stato di sospensione quasi ipnotica, pubblicata nel 1979 all'interno dell'album The Wall. Comfortably Numb è una delle vette più alte toccate dai Pink Floyd e dalla storia del rock psichedelico. Nata dal contrasto perfetto tra le strofe cupe di ispezione interiore di Roger Waters e il ritornello aperto ed emotivo firmato da David Gilmour, la traccia è un crescendo emotivo devastante, ma il finale a consegnarlo al mito, il secondo solo di chitarra di Gilmour, è un'esplorazione di lirismo, tecnica e pathos, considerato da critica e appassionati uno dei più belli mai incisi nella storia della musica.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con White Mask, progetto musicale nato nel 2025 ispirato alle atmosfere della New Wave e della Dark Wave. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspezione. Ad On Air con Mirror.

si conclude questa prima puntata della settimana di On Air, cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. Un abbraccio da Daniele Dalmuto.

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Tedici.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4.650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
4: Martedì 1 settembre 2026 la chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès, su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre, nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs, nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
6: Ogni giorno
7: musica,
6: voglia,
7: tutti
6: i giorni
7: voglia di musica.
6: Radio Domus Novas,

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS. Radio Domus
1: Novas. Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici. Radio.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Disco novità e il partito con due minuti di niente.
1: Disco novità.
2: Sei il sole dentro me che mi fa splendere quando luce non c'è. Il nostro amore è fuoco inestinguibile in un mondo freddo, buio e fragile. Inesauribile la mia voglia di te, di tutto quel che sei. La spinta incontrollabile che mi fa superare le più cupe nuvole.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

aiuto, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare! Tutto.

0: resterai qui.
1: Conosci bene questa specie d'amore, come conosci questa. Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
3: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas. Perché solo i migliori sopravvivono.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazione in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4.650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza: l'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuta da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic
3: con Marchio Del Weis,
4: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Musica, moda, danza e giovani talenti sul palco della Fabbrica di San Domenico e dell'Auditorium Madonna della Rosa. Molfetta, 25 anni di musica, spettacolo, promozione degli artisti e attenzione al territorio. Si chiude con un bilancio particolarmente positivo la 25esima edizione del Galà Disco Novità, manifestazione ideata da Luigi e Lucia Catacchio, promossa da Radio Idea, che ha celebrato il prestigioso anniversario con due grandi appuntamenti a Molfetta, il 23 luglio 2026 alla Fabbrica di San Domenico e il 25 agosto 2026 all'Auditorium della Parrocchia Madonna della Rosa. Quest'ultima edizione del Galà Disco Novità è stata inserita nel programma culturale degli eventi Luci Diffuse del Comune di Molfetta, nell'ambito del progetto presentato da Radio Idea e selezionato attraverso il relativo bando comunale. La manifestazione ha inoltre visto la partecipazione di FIDAS Pugliese Donatori Sangue, ODV, partner storico da sempre impegnato nella sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue. A rappresentare l'amministrazione comunale è intervenuto il consigliere Adriano Failli, che ha portato i saluti del sindaco ingegner Manuel Minervini e dell'assessore della cultura, dottor Corrado Minervini, impegnati in un altro evento istituzionale, ed ha espresso il pieno sostegno delle istituzioni cittadine all'iniziativa. Questa manifestazione sposa appieno la visione strategica del nostro assessorato alla cultura, impegnato sia a lanciare elementi di novità, sia a sostenere progetti che vantano una solida continuità ed importanza sul territorio. Qui musica, danza e moda si uniscono in un connubio fondamentale. Nella nostra visione di città, la cultura e il commercio di prossimità devono camminare insieme. Il pubblico numeroso dimostra che, esattamente come in questi 25 anni, anche questa serata è un grande successo. A condurre magistralmente sul palco entrambi gli eventi sono state Lucia e Miriana Catacchio. Grande la risposta del pubblico, giunto non solo da Molfetta, ma anche da Bari, Trani, Corato, Terlizzi e Bisceglie. A testimonianza della capacità della kermesse di richiamare spettatori da un territorio sempre più ampio. Un traguardo significativo per un progetto nato con l'obiettivo di dare spazio alla musica emergente ed autore, che nel corso della storia ha ospitato centinaia di interpreti, cantautori e gruppi musicali. Il prestigioso cast di questa edizione celebrativa è il risultato di un attento e costante lavoro di scouting, guidato dalla direttrice artistica Lucia Catacchio e dalla redazione di Radio Idea, che hanno selezionato le proposte più interessanti tra i tantissimi brani che giungono quotidianamente in radio. In linea con la missione 25ennale del Gran Galà Disco Novità, da sempre trampolino di lancio per la musica emergente, ma anche vetrina di prestigio per cantanti affermati, la scelta è maturata con l'obiettivo di premiare il talento autentico. Durante le due serate, la direzione artistica ha potuto seguire da vicino gli artisti, apprezzandone l'indubbia identità cantautorale, le qualità interpretative, la maturità artistica e la presenza scenica. Tra gli ospiti più attesi, il cantante Giuseppe Binetti, che ci ha raggiunti da Milano, ha proposto un medley con due brani chiave della sua produzione indipendente, Due squadre e il suo più recente singolo, Mappa di sangue, un'esibizione rock contemporanea incentrata su rivalsa e autodeterminazione, affiancata al pad elettronico da Mickey De Benedictis. Molto apprezzata anche la giovanissima cantautrice Martina Patruno, che ha presentato l'inedito Sabbie e promesse, già protagonista di tappe rilevanti nel suo percorso, tra cui Casa Sanremo. Spazio poi alle nuove proposte, Flavius con Tender Lover, brano e video dalle sonorità pop, rap e urban, e Alessio La Pertosa, direttamente da The Voice Kids, che ha portato sul palco energia e qualità interpretative. Il ricco cartellone musicale ha visto inoltre avvicendarsi un nutrito cast di artisti che calcano spesso i nostri palchi, vere e proprie colonne portanti del disco novità, che hanno alternato generi e stili differenti: Aurora De Bari, Deva, Mayra, Frey, Gabriella Ruanno, Lorè, Libera del Rosso, Ale di Frenza, Francesca D'Urso, Vincenzo Cipriani e Pedro Singer. A completare lo show visivo, le coinvolgenti coreografie delle Mille e Una Passioni di Trani e del New Club Magic Dance di Terlizzi, con le esibizioni di Luca Boragine e Francesca Gigli, ballerini diplomati nelle discipline della danza, vincitore di diverse competizioni regionali e nazionali e oggi apprezzati trainer presso la stessa scuola di ballo terlizzese. Celebrare il traguardo dei 25 anni ci permette di guardare con fierezza a quanto costruito finora, mantenendo ferma la spinta a innovare, spiega Luigi Lucia Catacchio. La nostra missione rimane quella delle origini, offrire un palco di rilievo alla musica emergente ed autore, intercettando ogni anno le tendenze e le voci più originali del panorama artistico. Questo 25esimo anniversario certifica il successo di un progetto consolidato nel tempo grazie all'affetto del pubblico. Una storia condivisa che si trasforma in responsabilità e stimolo per il futuro, nella consapevolezza che il percorso del Galà Disconumità continua a guardare lontano.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Perfetto.
1: Smettete di passare i weekend stravaccati sul divano a guardare serie TV a caso e trovate una nuova attività da fare.
2: Sono pillole di AI.
0: E quante volte in autunno ci siamo detti: questo mese trovo un bel passatempo nuovo, anche convinti.
1: Ah, mille volte. Poi ti guardi intorno, pensi al costo dei corsi, al tempo che non hai, e finisci puntualmente a fare lo scroll infinito sui social fino alle 2 di notte.
0: Oppure compri l'attrezzatura professionale, tipo per fare ceramica o la chitarra elettrica, e la metti in un angolo dell'armadio e la rivedi soltanto al prossimo trasloco.
1: Esatto, diventa un magnifico prendipolvere che ti guarda con riprovazione ogni volta che gli passi davanti.
0: Sì, ma prima di rassegnarvi a una vita totale di pigrizia, l'intelligenza artificiale ha l'algoritmo giusto per accendere le vostre passioni.
1: La prima piattaforma geniale e poco conosciuta per uscire dall'impasso si chiama Curiosity AI.
0: Sì, ma niente test psicologici infiniti e noiosi, eh. Le raccontate cosa vi piace fare, quanto tempo avete davvero alla settimana e quanti euro volete spendere.
1: E lei incrocia i vostri ritmi reali tirando fuori hobby cuciti su misura. Tipo, hai 20 minuti il martedì e giovedì, ecco 3 passatempi a costo zero che puoi fare direttamente dal tavolo di casa.
0: E se invece avete sempre sognato di creare opere d'arte ma non sapete neanche tracciare una linea dritta?
1: Lì usiamo i generatori di immagini come Midjourney o DALL-E 3 per esplorare la grafica e l'arte digitale.
0: Ma sì, basta descrivere a parole l'idea che avete in testa, anche la più folle e surreale.
1: E lei vi trasforma in illustratori e concept artist in 3 secondi, permettendovi di creare quadri digitali o copertine spettacolari senza aver mai toccato un pennello.
0: Ma veniamo al grande classico dei sogni nel cassetto: imparare a suonare uno strumento musicale.
1: Chi non ha mai sognato di tirare fuori la chitarra a una grigliata o di suonare il pianoforte come un professionista?
0: Solo che i costi privati costano un patrimonio e le lezioni di YouTube non vi dicono mai dove state sbagliando.
1: Lì entra in campo la terza chicca spaziale, Musician AI.
0: Sentite che cosettina: appoggiate lo smartphone o il tablet vicino alla chitarra o la tastiera e l'AI ascolta quello che suonate attraverso il microfono.
1: Funziona esattamente come un videogioco musicale, vi guida nota per nota e vi corregge il tempo e l'intonazione in tempo reale.
0: Vi dice al volo: ehi, hai premuto la corda sbagliata, oppure rallenta il ritmo, trasformando l'apprendimento in una sfida divertentissima.
1: Così imparate i vostri brani preferiti nei ritagli di tempo, senza l'ansia da prestazione del maestro di musica severo.
0: Usare l'intelligenza artificiale per coltivare un passatempo vi permette davvero di staccare la spina della routine e divertirvi davvero. Quindi trovate il vostro passatempo e a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.

nascosti, rinchiusi per me. C'è un leggero passo di vento che qui non c'è. Vedessi di notte

Nel disco novità di questa nuova settimana protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità El

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzonette.

primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, di sì, è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo

Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita alla società Alitalia Linee Aeree Italiane. E nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola, Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen, che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi, e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961, e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sud-orientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
4: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco, in libreria da Salani.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: passa e se ne frega se... Ah no, questa era mia. Ciao Max.
1: Radio Domus Novas.
2: Ladies and gentlemen, my tribute to Elvis.

0: Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

0: Britney è il secondo album di Whitney Houston, pubblicato a maggio del 1987 con un enorme successo di vendita. 21 milioni sono le copie vendute e I Wanna With Somebody è il secondo singolo di maggior successo della storia di una cantante femminile. Con l'artista di Los Angeles scomparsa nel 2012 inizia un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E con questa bellissima voce diamo inizio a un nuovo appuntamento con Black Coffee nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini, subito con Aretha Franklin.

Se per Whitney Houston era il secondo album nel 1987, qui siamo nel 29esimo album di una delle regine dell'R&B, Aretha Franklin, 1983, album prodotto da Luther Vandross, Jump to It, che non ebbe un grande successo, così Aretha decise di non fare più produzione con Luther. Get It Right era un estratto di quest'album. Adesso l'hip hop con gli Africa Bambaataa, ma con la collaborazione di James Brown.

Lance Taylor, ma da tutti conosciuto come Africa Bambaataa, che ci ha lasciato un mese fa per un brutto male. Qui in collaborazione con il padrino del funk James Brown era Unity. Il prossimo gruppo mescola elementi di jazz, funk e blues insieme, sono i War di Eric Burdon, con la voce inconfondibile di Charles Miller. Ascoltiamo Lou Rider.

Erano i War. Ci sono canzoni che non puoi semplicemente ascoltare, devi viverle e lasciarti travolgere. Another Star di Stevie Wonder è una di quelle, uno degli album più importanti della storia della musica, Songs and the Key of Life, con la collaborazione alla chitarra di George Benson.

0: Another Star di Stevie Wonder chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Apprestiamo a vivere un tour importante per Chris Brown insieme ad Usher. Ha venduto 140 milioni di dischi ed è forse l'artista afroamericano con gli incassi più alti anche nei live. Brown è il suo ultimo album, questo è un estratto insieme a Leon Thomas, era Fallin'. Uno dei nomi più interessanti della scena dell'R&B è Otis Kane, è appena uscito il suo nuovo singolo, molto raffinato, si chiama Heaven.

Era Otis Kane. Adesso una delle novità più interessanti arriva da Orlando e si chiama Sinead. Questo è il suo nuovo singolo, si chiama Wonder.

I Down to the Bone sono un gruppo acid jazz inglese. Il titolo del brano è un invito a scatenarsi in pista e fare festa. Get up and dance insieme alla mitica Hill Street Soul.

È una canzone che mette buon umore già al primo ascolto. Erano Elvin Fraser e Marlon McLean con Spill Right. Dopo 7 anni di silenzio è ritornata con un nuovo singolo. Lei è Chaka Khan.

0: Oggi abbiamo ascoltato Chris Brown con Fallin, Otis Kane con Heaven, Schneider con Wonder, Down to the Bone con la collaborazione di Hill Street Soul con Get Up and Dance, Alvin Fraser e Marlon McLean con Feels Right. E dopo 7 anni di silenzio ritorna con un nuovo singolo, Chaka Khan con Chuckzilla. Erano le 6 novità di oggi che abbiamo ascoltato qui a Black Coffee.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: I Can't Stand the Rain, una canzone originariamente cantata da Ann Peebles nel 1973, ma noi tutti, almeno io, ricordo la versione disco degli Eruption del 1978, il più grande successo del gruppo inglese. Andiamo sempre con lo stesso ritmo, sullo stesso genere musicale, la Peter Jacks Band, una produzione disco italo-americana. Gli autori sono gli stessi dei Change, Jack Fred Petrus e il nostro Mauro Malavasi, che poi sono anche gli stessi della BBQ Band. Pochi successi ma buoni, questa si chiama Easy It.
1: 1980.

Era la Peter Jacks Band, una terza parte con tanti apripista, narrata Michael Walden. Il prossimo artista, oltre ad essere un cantante, un compositore, è stato anche un produttore di tante star, tra cui Al Jarreau, le Sister Sledge, Whitney Houston e Mariah Carey. L'album si chiama The Dance of Life, con tutta la sua gioiosità. Questa è Tonight I Am Alright.

Era Narada Michael Walden con Tonight I Am Alright. Il prossimo artista ha passato una vita alla gloriosa casa discografica Stax Record. Il filosofo del soul Johnny Taylor, in un brano dove hanno collaborato elementi dei Parliament, tra cui spicca il basso di Bootsy Collins. Il suo più grande successo, 1976, arriva Disco Lady.

Era Johnny Taylor con Disco Lady, una bellissima copertina, è stato il disco del 1976, Look Out For, dei fratelli Johnson, sotto la produzione del rassicurante, sempre vincente Quincy Jones, qui a Black Coffee, I'll Be Good To You.

0: Billy Withers chiude la puntata di oggi di Black Coffee. Il viaggio musicale tra il passato e il presente della musica soul, funk e anche un po' di disco qui a Black Coffee è durato quasi un'ora. Un ringraziamento ovviamente ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Das Omen
3: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Martedì 1 settembre 2026 la Chiesa ricorda Sant'Egidio. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'uomo che sa ben parlare non vale quello che sa ascoltare con attenzione. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1873 a San Francisco entrava in funzione il primo cable car al mondo, il tram che, trainato da cavi in acciaio, poteva affrontare le ripide pendenze della città. Nel 1902 a Parigi si proiettava il primo film di fantascienza nella storia del cinema, Il viaggio nella luna di Georges Méliès su soggetto di Jules Verne. Nel 1939 le truppe naziste di Hitler invadevano la Polonia, evento che di fatto apriva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957 la fusione tra le due compagnie nazionali appartenenti all'IRI dava vita

0: Alla società Alitalia Linee Aeree Italiane e nel 1968 sul circuito dei Tre Monti di Imola Vittorio Adorni conquistava il campionato mondiale di ciclismo. Nel 1973, a causa dell'epidemia di colera che da Napoli si stava estendendo alla Puglia, a Bari venivano chiusi cinema, chiese e stabilimenti balneari. Nel 1978 il governo italiano riduceva di un punto il tasso di sconto, portandolo al 10,50%. Nel 1985 veniva localizzato il relitto del Titanic, il transatlantico affondato nel 1912. Era a 3.800 metri di profondità, poco lontano dal punto dell'urto con un iceberg. Nel 2008 Google lanciava un proprio programma per consultare i siti internet, il browser Chrome, basato su un software a sorgente aperto. E nel 2018 l'autodromo di Monza faceva registrare un nuovo record di velocità media sul giro a 1,19,119 con Kimi Raikkonen che raggiungeva i 263,558 km/h, un primato che sarebbe resistito per 2 anni. Sono nati il 1 settembre. Nel 1875 lo scrittore Edgar Rice Burroughs. Nel 1901 Egidio Brugola, l'inventore della vite a testa esagonale che porta il suo nome. Gli attori Vittorio Gassman e Yvonne De Carlo nel 1922, Sandra Mondaini nel 1931 e Carmelo Bene nel 1937 e nel 1946 l'autore e cantante dei Bee Gees Barry Gibb. Nascevano oggi anche Leopardo, il conduttore radiofonico Leonardo Rececconi e il cantante conduttore TV Sammy Barbeau, entrambi nel 1954, la cantante Gloria Estefan nel 1957, il giornalista Oscar Giannino nel 1961 e la schermitrice plurioro mondiale e conduttrice TV Margherita Granbassi, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per il 1 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci ancora qui, come sempre in compagnia di Raffaele Astore, in questo nuovo puntata di Area Rock. E oggi sinceramente dovete scusarmi un pochino, perché effettivamente un po' di raucedine non manca, probabilmente in questo periodo caldo, freddo, insomma aria condizionata, chi più ne ha più ne metta, e quindi anche oggi è capitato tutto questo gran macello.

Ciò non toglie però che, come sempre, siamo qui su Area Rock. Ormai ci dirigiamo verso quella che è la chiusura di questa stagione, perché, come tutti quanti sapete, il nostro programma va in onda da ottobre a giugno, poi praticamente prende tutta quanta la sua giusta vacanza, quindi luglio, agosto, settembre, tre mesi in cui noi ci fermiamo come sempre, ma poi ritorniamo ancora una volta su quelle che sono le frequenze, sulle varie radio che chiaramente ci seguono e ci hanno, con cui abbiamo il piacere di collaborare, che chiaramente ci mandano in continuazione su quelli che sono i canali appunto delle varie radio, che ci mandano in onda tutta quanta la settimana, dal lunedì alla domenica. Se per conoscerle è sufficiente andare praticamente su quella che è il nostro sito ariarock.it e vedere effettivamente quali sono poi gli appuntamenti che settimanalmente arrivano appunto con Area Rock. E noi iniziamo subito con quello che è un ritorno, perché stiamo parlando poco di meno che di una band che si era formata nel lontano 1977 ad Acqui Terme, vale a dire i Plenilunio, e loro tornano con questo loro quarto album in studio dopo quello che è stato appunto un percorso che li ha portati dal 2012 al 2021, poi a fare tre album davvero interessanti, vale a dire Respiri lunghi mille miglia, uscito nel 2012, Vivo controvento nel 2017 e Gioco imperfetto del 2021. Ora loro ritornano con questo Nascere qui e approfondiscono quella che è la propria appartenenza al luogo di nascita attraverso quelle che sono delle piccole miniature sonore che comunque si prestano perfettamente alla riuscita dello scopo appunto di questo loro nuovo disco, vale a dire Nascere qui. Noi dai Plenilunio, in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Sore, ci andiamo ad ascoltare questo Il gatto e le lucciole. Loro sono i Plenilunio.

una partenza tutta quanta progressive, forse per celebrare un pochino quello che poi è stato il nostro ultimo concerto a cui abbiamo assistito, quello di Steven Wilson a Milano, che chiaramente troveremo anche in scaletta.

come sempre grandi, grandi atmosfere, quelle appunto dei plenilunio, con questo Il Gatto e le Lucciole, un po' di ritorno indietro in quello che è il progressive rock italico.

Beh, devo dire la verità che un pochino i Plenilunio mi ricordano tante altre band di quel periodo, che appunto, come il rovescio della medaglia, giusto per dirne una, la locanda delle fate, che richiamano molto appunto quei suoni che in Plenilunio troviamo e abbiamo ritrovato soprattutto in questo Nascere qui, questo loro nuovo lavoro, un lavoro di ritorno. E chiaramente non poteva mancare un passaggio con quello che è l'ultimo lavoro di Steven Wilson, e lo facciamo anche per ricordarci e ricordare a voi il concerto che ha avuto luogo a Milano all'Arcimboldi lo scorso 7 giugno, al quale ha avuto modo di prendervi parte. Uno spettacolo davvero unico, come unico il grande musicista che è Steven Wilson, che con quest'ultimo lavoro torna ad un progressive come solo lui sa fare. Da Steven Wilson se ascoltiamo questo Objects Outdrive Us, Objects Meanwhile, Steven Wilson dall'album The Overview.

Beh, grande Steven Wilson. Devo dire la verità che trovarsi ad uno dei suoi spettacoli davvero ti fa sciogliere, anche perché è pieno di effettistica, ma al di là dell'effettistica ci sono i grandi musicisti che lo accompagnano, che dicono davvero tanto, e Steven è grande anche grazie a loro. E noi proseguiamo con Anika, che esce con questo Habits. Nuovo album, un progetto che i fan di PJ Harvey, Breeds e Pixies troveranno davvero interessante. Nonostante tutto, però, resta la sensazione che, con le pur buone intenzioni di alcuni brani, il disco non possiede quelle che sono poi le necessarie caratteristiche per resistere a quello che è l'implacabile giudizio del tempo. Eh sì, perché comunque gli anni passano un pochino per tutti. Anika dall'album Abyss, ci stiamo ascoltando questo Walk.

elettronica con un genere un pochino diverso, ce lo siamo ascoltati davvero un pochino fino in fondo. Devo dire la verità che oggi continuo ad avere questo forte mal di gola che non so dove mi potrebbe portare, ma comunque dai, andiamo avanti con quello che è il nome del gruppo, che è stato preso da una omonima canzone di David Bowie, e vale a dire Everyone Says He. Questa canzone era contenuta in Hit del 2002. La band comunque dichiara quelle che sono le più varie ispirazioni, appunto Rem, The Strokes, Cigarettes After Sex, Carole King, Kate Bush, insomma ne hanno davvero un pochino di tutto. E da questa Everyone Say He, dall'omonimo album, ci stiamo ascoltando questo On The Same Side.

peggiore, come dire, anni 60, Britpop anni 90, insomma, ce ne hanno davvero tutti i gusti, insomma, però sono Everyone Same Key, On the Same Side.

E mentre gli Everyone Say He se ne vanno via, si prepara a partire il prossimo gruppo, vale a dire i Local Store, che si muovono tra progressive pop ed indie folk con questo terzo album dei norvegesi. Dobbiamo dire che questo album lo si può guardare davvero in modi diversi, ma noi dopo averlo ascoltato ne conosciamo solo uno, quello di un disco che sembra comunque dar voce ad una sintonia interiore con il suono che ripercorre un'epoca. Local Store, dall'album Whatever Time Will Bring, questo è Let Me Tell Me.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: E dopo aver ascoltato il Local Sforo con questo Let Me Tell Me, davvero un pezzo molto interessante, devo dire che richiamano un pochino quello che è il sound californiano di una volta, anche perché si muovono tra prog pop, indie folk, insomma, siamo giù per giù lì. Noi continuiamo con il titolo del nuovo album dei Nien, che producono dell'ottimo psych rock, e tra l'altro la loro macchina psichedelica si rimette in moto dopo ben 7 anni, con l'ingresso di un nuovo adepto, vale a dire Rob Keegg della Golden Dawn Orchestra. Insomma, loro sono molto sprontati, sicuri, tenaci. I Mien restano fedeli a quella che è la loro liturgia, a base di appunto percorsi di natura psichedelica, e siccome noi con la psichedelia andiamo abbastanza d'accordo, dobbiamo dire, e noi abbiamo voluto proporvi questo pezzo che comunque fa capire che passa sono fatti, e stiamo parlando di Tung San. Loro sono i Mien. Psichedelia quasi losangeliana, potremmo dire, dai.

E noi ci stiamo davvero a mantenerci in un viaggio di natura psichedelica, questa psichedelia che davvero un pochino negli ultimi periodi probabilmente ci sta coinvolgendo. Bene, questi erano Mina, ci siamo scattati questo tungsten, scusate l'intoppo vocale, e noi continuiamo sempre a mantenerci in queste atmosfere, perché loro sono i Pandar Bear, vale a dire gli Anima Collective, che tornano con quello che è il loro decimo album, un album che anche questo interessante, album in studio. E lo fa andando ormai per quella che sono la cinquantina, sì. Dobbiamo dire che più di 25 anni in carriera alle spalle e a 6 anni dall'ultimo lavoro da solista, ritorna con questo Sinister Grift, per quale ci stiamo ascoltando questo Anywhere But Here. Loro sono i Panda Bear.

E questi erano i Pandur della Animal Collective, da quale ci siamo ascoltando questo Anywhere But Air, un po' di atmosfere di altri tempi che ogni tanto devono ritornare comunque indietro, dai, non c'è niente da fare. E noi proseguiamo questo nostro viaggio odierno di Aria Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore, con un disco d'esordio davvero convincente nei suoni, nella ricercatezza degli incroci chitarristici in particolare. Loro sono gli Slung, anzi Slung, dall'album In Ways, questo Class Assure che ci stiamo ascoltando. Esordio ogni tanto ci vuole.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Beh, noi cerchiamo di essere oltre il rock, chiaramente, speriamo di farcela, speriamo di portarvi come sempre quelle che sono proposte un pochino dai alternative, anche perché a noi sinceramente piace muoverci molto fra un genere e un altro, per trovarsi appunto insomma in mezzo a quell'onda sonora che appunto è il rock. Bene, dopo gli Slang con In Ways, dal quale ci siamo ascoltati Close Shirley, adesso è la volta di una band tutta italianissima. Loro sono i veneziani Glazy Aids, che qualche volta abbiamo già mandato qui su questo nostro programma appunto di Area Rock. Hanno appena rilasciato quello che è il loro il loro disco che ridefinisce completamente quelli che sono gli standard di quello che poi il nostro New Gates, il nostrano New Gates. Spoiler, vale a dire, un disco da non perdere assolutamente. E noi dai Glazy Aids ci ascoltiamo questo Slap.

Iglesias Haze con questo slap che ci siamo appena ascoltati, sempre con queste grandi chitarre che ricordano davvero momenti, dobbiamo dire, celebri, dai, forza. E noi intanto proseguiamo con una band di tutto rispetto. Infatti ritorna quello che è l'artista progressive rock di Wakefield, vale a dire Dominic Sanderson. Secondo album in studio dopo il buon Impermanence del 2023. Il chitarrista, cantante e tastierista cresciuto a Panic, King Crimson, Pink Floyd e Marillion si esibisce in un contesto prettamente canterburiano. Blazing Revelation da Dominic Sanderson. Ci stiamo ascoltando questo From the Weeping Cradle.

Le grandi suite del progressive rock, e questa era una suite appunto di Dominic Sanderson, la quale ci siamo ascoltati questo From the Weeping Cradle, insomma un disco che trova davvero tanto tanto in quello che è il riferimento al progressive rock più intenso. E noi continuiamo. Così inglese eppure così americano, con la maiuscola, Sam Fender si conferma il più divulgabile discendente di Bruce Springsteen attualmente in circolazione. People Watching non è certo una rivoluzione rispetto a quelli che sono stati i due long play precedenti, che già di per sé si erano rivelato tutt'altro che sperimentali, eppure appare tutto così fresco. Sam Fender, People Watching, questo è l'omonimo pezzo tratto dal suo ultimo disco, People Watching.

0: insomma, Sam Fender con questo People Watching, tratto appunto da quello che è il suo ultimo lavoro omonimo, che ci porta a quello che è un piccolo stacco pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E ormai siamo in addirittura d'arrivo, sì, perché ci andiamo ad ascoltare subito con immediatezza quello che è un pezzo tratto dal primo disco di Terry, figlio di Jim, fondatore della Marshall Amplification. Terry Marshall and Friends, dall'album Living the Blues, questo I Go to Oil.

0: Beh, in un programma di musica rock che si rispetti, chiaramente non può neanche mancare un po' di blues. E questo blues di Terry Marshall, Alice Armstrong, George Watts e Robert Ockham con questo I Got You Need, insomma un blues davvero che ti strappa il sangue dalle vene. E ormai davvero siamo arrivati in chiusura di questo nostro odierno, anzi settimanale appuntamento, quello di Aria Rock, che non mancherà mai di tenervi sempre compagnia, anche se come molti di voi già lo sanno, noi a fine di questo mese interromperemo quelle che sono le nostre trasmissioni per riprendere poi ancora una volta ad ottobre, giusto per goderci un pochino quella che è l'estate, ma più che altro, oltre che per andare su quello che è il nostro mare, il mare Salentino, andarsene un po' in giro anche per quelli che sono i vari concerti che stanno avendo luogo in tutta quanta Italia. E beh, ci vuole ogni tanto, magari forse anche un salto all'estero non mancherà assolutamente di mancare in quelle che sono come sempre le nostre attività di divertimento nella musica.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene sì, questa è la sigla, oramai sulla sigla come sempre vi proponiamo il nostro ascolto, il nostro abbraccio, quello che appunto vi rimanda al nuovo appuntamento della settimana entrante. Continuiamo ancora per altri pochi giorni fino alla fine di questo mese appunto, e poi le nostre trasmissioni andranno in pausa per tutto quanto il periodo estivo. Beh, vabbè, capita un pochino a tutti quanti di avere anche delle altre cose più necessarie, forse anche per quello che è il nostro spirito, per come intendiamo quella che è la vita di ogni giorno, che comunque va vissuto fino all'ultimo respiro, perché dai, non dimenticate che la vita è assolutamente bella. Grazie a tutti quanti e ciao alla prossima, da Raffaella Storia, come sempre da Area Rock. E ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valse. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound, 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuova Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Quanto a fondo siamo disposti a scavare nel passato delle persone che consideriamo pilastri della nostra esistenza, prima di accorgerci che l'immagine che avevamo di loro era solo una fragile finzione? Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi accompagno lungo i sentieri di un mistero denso, dove il legame tra fratelli diventa l'unico appiglio per non perdersi nel buio di un passato ingannevole. Se anche tu scrivi romanzi noir o thriller psicologici dal forte impatto emotivo e con una struttura narrativa impeccabile, su dueminutiunlibro.it trovi gli strumenti perfetti per far conoscere il tuo libro. Contattaci e ne parleremo qui in radio. Oggi apriamo quello di Javier Castillo, si chiama Il sussurro del fuoco. Siamo a Tenerife nel 2019. I gemelli Mario e Laura visitano per la prima volta le Isole Canarie. Lui ha appena terminato la sua ultima seduta di chemioterapia. Lei crede che quel viaggio sia il modo migliore per ricominciare. Appena arrivati, però, Mario ha una ricaduta che lo costringe a rimanere in ospedale per un paio di giorni. Quando viene dimesso, scopre che sua sorella è scomparsa. Il suo cellulare la localizza in un luogo completamente sepolto dalla lava. Mario inizia così una lotta contro il tempo e contro il fuoco, nel mezzo di una natura selvaggia impossibile da domare, ma allo stesso tempo troppo meravigliosa per essere odiata. Javier Castillo scrive una storia che è mistero, amore e lutto insieme, trascinandoci in un viaggio senza ritorno lungo le tracce di ciò che lasciamo negli altri. Un romanzo sul coraggio di cercare la verità anche quando brucia e sulla scoperta che le persone che amiamo di più sono spesso quelle che conosciamo meno. Di Javier Castillo, Il sussurro del fuoco. In libreria da Salani.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine. Musica, moda, danza e giovani talenti sul palco della Fabbrica di San Domenico e dell'Auditorium Madonna della Rosa. Molfetta, 25 anni di musica, spettacolo, promozione degli artisti e attenzione al territorio. Si chiude con un bilancio particolarmente positivo la 25esima edizione del Galà Disco Novità, manifestazione ideata da Luigi e Lucia Catacchio, promossa da Radio Idea, che ha celebrato il prestigioso anniversario con due grandi appuntamenti a Molfetta, il 23 luglio 2026 alla Fabbrica di San Domenico e il 25 agosto 2026 all'Auditorium della Parrocchia Madonna della Rosa. Quest'ultima edizione del Galà Disco Novità è stata inserita nel programma culturale degli eventi Luci Diffuse del Comune di Molfetta, nell'ambito del progetto presentato da Radio Idea e selezionato attraverso il relativo bando comunale. La manifestazione ha inoltre visto la partecipazione di FIDAS Pugliese Donatori Sangue, ODV, partner storico da sempre impegnato nella sensibilizzazione sull'importanza della donazione del sangue. A rappresentare l'amministrazione comunale è intervenuto il consigliere Adriano Failli, che ha portato i saluti del sindaco ingegner Manuel Minervini e dell'assessore della cultura, dottor Corrado Minervini, impegnati in un altro evento istituzionale. ed ha espresso il pieno sostegno delle istituzioni cittadine all'iniziativa. Questa manifestazione sposa appieno la visione strategica del nostro assessorato alla cultura, impegnato sia a lanciare elementi di novità, sia a sostenere progetti che vantano una solida continuità ed importanza sul territorio. Qui musica, danza e moda si uniscono in un connubio fondamentale. Nella nostra visione di città, la cultura e il commercio di prossimità devono camminare insieme. Il pubblico numeroso dimostra che, esattamente come in questi 25 anni, anche questa serata è un grande successo. A condurre magistralmente sul palco entrambi gli eventi sono state Lucia e Miriana Catacchio. Grande la risposta del pubblico, giunto non solo da Molfetta, ma anche da Bari, Trani, Corato, Terlizzi e Bisceglie. A testimonianza della capacità della kermesse di richiamare spettatori da un territorio sempre più ampio. Un traguardo significativo per un progetto nato con l'obiettivo di dare spazio alla musica emergente ed autore, che nel corso della storia ha ospitato centinaia di interpreti, cantautori e gruppi musicali. Il prestigioso cast di questa edizione celebrativa è il risultato di un attento e costante lavoro di scouting, guidato dalla direttrice artistica Lucia Catacchio e dalla redazione di Radio Idea, che hanno selezionato le proposte più interessanti tra i tantissimi brani che giungono quotidianamente in radio. In linea con la missione 25ennale del Gran Galà Disco Novità, da sempre trampolino di lancio per la musica emergente, ma anche vetrina di prestigio per cantanti affermati, la scelta è maturata con l'obiettivo di premiare il talento autentico. Durante le due serate, la direzione artistica ha potuto seguire da vicino gli artisti, apprezzandone l'indubbia identità cantautorale, le qualità interpretative, la maturità artistica e la presenza scenica. Tra gli ospiti più attesi, il cantante Giuseppe Binetti, che ci ha raggiunti da Milano, ha proposto un medley con due brani chiave della sua produzione indipendente, Due squadre e il suo più recente singolo Mappa di sangue, un'esibizione rock contemporanea incentrata su rivalsa e autodeterminazione, affiancata al pad elettronico da Mickey De Benedictis. Molto apprezzata anche la giovanissima cantautrice Martina Patruno, che ha presentato l'inedito Sabbie e promesse, già protagonista di tappe rilevanti nel suo percorso, tra cui Casa Sanremo. Spazio poi alle nuove proposte, Flavius con Tender Lover, brano e video dalle sonorità pop, rap e urban, e Alessio La Pertosa, direttamente da The Voice Kids, che ha portato sul palco energia e qualità interpretative. Il ricco cartellone musicale ha visto inoltre avvicendarsi un nutrito cast di artisti che calcano spesso i nostri palchi, vere e proprie colonne portanti del disco novità, che hanno alternato generi e stili differenti: Aurora De Bari, Deva, Mayra, Frey, Gabriella Ruanno, Lorè, Libera del Rosso, Ale di Frenza, Francesca D'Urso, Vincenzo Cipriani e Pedro Singer. A completare lo show visivo, le coinvolgenti coreografie delle Mille e Una Passioni di Trani e del New Club Magic Dance di Terlizzi, con le esibizioni di Luca Boragine e Francesca Gigli, ballerini diplomati nelle discipline della danza, vincitori di diverse competizioni regionali e nazionali e oggi apprezzati trainer presso la stessa scuola di ballo terlizzese. Celebrare il traguardo dei 25 anni ci permette di guardare con fierezza a quanto costruito finora, mantenendo ferma la spinta a innovare, spiegano Luigi e Lucia Catacchio. La nostra missione rimane quella delle origini, offrire un palco di rilievo alla musica emergente ed autore, intercettando ogni anno le tendenze e le voci più originali del panorama artistico. Questo 25esimo anniversario certifica il successo di un progetto consolidato nel tempo grazie all'affetto del pubblico, una storia condivisa che si trasforma in responsabilità e stimolo per il futuro, nella consapevolezza che il percorso del Galà Disco Novità continua a guardare lontano.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana, protagonisti sono El Partido, una canzone che parla della nostra epoca, di sovraccarico continuo, di informazioni, di performance, di risultati da dimostrare. Ogni spazio è già pieno e ogni minuto è già occupato. Disco novità, El Partido con 2 minuti di niente.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forro in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 129 bis trasversale Sarda è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il calendario cambia pagina, il meteo decisamente meno. Settembre esordisce sulla Sardegna con caratteristiche ancora pienamente estive, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che continuerà a garantire condizioni di tempo stabile, soleggiato e caldo su tutta l'isola. Il caldo più intenso dei giorni scorsi si è parzialmente attenuato, ma le temperature continueranno a mantenersi su valori elevati. Giornata caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Sul litorale occidentale e orientale, lungo le coste meridionali, sulle zone interne settentrionali e meridionali e sui rilievi prevarranno ampiamente il sole e la stabilità atmosferica per l'intera giornata. Non sono attesi fenomeni significativi. Temperature. I termometri registreranno massime elevate sia sulle coste che nell'entroterra. Ecco il dettaglio delle minime e delle massime previste per le principali città. Nelle zone interne più riparate dal vento si registreranno i picchi estremi della giornata, con località come Iglesias che potranno superare i 36 gradi. Lo zero termico, intorno ai 4.650 metri, conferma la persistenza di una massa d'aria decisamente calda sulla Sardegna. Venti. Ventilazione generalmente debole. Nella prima parte della giornata i venti soffieranno prevalentemente dai quadranti nord-occidentali, mostrando una progressiva attenuazione. Successivamente è prevista una rotazione verso i quadranti sudorientali. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, inizialmente mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione fino a poco mosso. Mar Tirreno, poco mosso. Tendenza. L'anticiclone apre settembre. Il caldo estremo dei giorni precedenti ha allentato parzialmente la presa, ma l'estate non sembra avere alcuna fretta di lasciare la Sardegna. Nel corso della settimana l'anticiclone resterà la figura dominante, mantenendo condizioni prevalentemente stabili, soleggiate e calde. Un parziale calo delle temperature potrebbe interessare l'isola nella giornata di giovedì, ma dovrebbe trattarsi soltanto di una parentesi. Verso il fine settimana è atteso un nuovo aumento termico, con il caldo che potrebbe tornare nuovamente piuttosto intenso. Insomma, settembre prende il posto di agosto sul calendario. Sul fronte meteorologico, invece, il cambio della guardia dovrà ancora aspettare. Queste erano le previsioni del tempo della Sardegna di martedì 1 settembre. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Radio Domus Novas.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Queste pillole di Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Hobby cerca sì.
6: AI per scoprire nuove passioni senza stress.

0: Promettete di passare i weekend stravaccati sul divano a guardare serie TV a caso e trovate una nuova attività da fare.
1: Sono pillole di AI.
2: E quante volte in autunno ci siamo detti: questo mese trovo un bel passatempo nuovo, anche convinti?
0: Oh, mille volte. Poi ti guardi intorno, pensi al costo dei corsi, al tempo che non hai, e finisci puntualmente a fare lo scroll infinito sui social fino alle 2 di notte.
2: Oppure compri l'attrezzatura professionale, tipo per fare ceramica o la chitarra elettrica, e la metti in un angolo dell'armadio e la rivedi soltanto al prossimo trasloco.
0: Esatto, diventa un magnifico prendipolvere che ti guarda con riprovazione ogni volta che gli passi davanti.
2: Sì, ma prima di rassegnarvi a una vita totale di pigrizia, l'intelligenza artificiale ha l'algoritmo giusto per accendere le vostre passioni.
0: La prima piattaforma geniale e poco conosciuta per uscire dall'impasso si chiama Curiosity AI.
2: Sì, ma niente test psicologici infiniti e noiosi, eh. Le raccontate cosa vi piace fare, quanto tempo avete davvero alla settimana e quanti euro volete spendere.
0: E lei incrocia i vostri ritmi reali tirando fuori hobby cuciti su misura. Tipo, hai 20 minuti il martedì e giovedì, ecco 3 passatempi a costo zero che puoi fare direttamente dal tavolo di casa.
2: E se invece avete sempre sognato di creare opere d'arte ma non sapete neanche tracciare una linea dritta?
0: Lì usiamo i generatori di immagini come Midjourney o DALL-E 3 per esplorare la grafica e l'arte digitale.
2: Ma sì, basta descrivere a parole l'idea che avete in testa, anche la più folle e surreale,
0: e lei vi trasforma in illustratori e concept artist in 3 secondi, permettendovi di creare quadri digitali o copertine spettacolari senza aver mai toccato un pennello.
2: Ma veniamo al grande classico dei sogni nel cassetto: imparare a suonare uno strumento musicale.
0: Chi non ha mai sognato di tirare fuori la chitarra a una grigliata o di suonare il pianoforte come un professionista?
2: Solo che i costi privati costano un patrimonio e le lezioni di YouTube non vi dicono mai dove state sbagliando.
0: Lì entra in campo la terza chicca spaziale, Musician AI.
2: Sentite che cosettina: appoggiate lo smartphone o il tablet vicino alla chitarra o la tastiera e l'AI ascolta quello che suonate attraverso il microfono.
0: Funziona esattamente come un videogioco musicale, vi guida nota per nota e vi corregge il tempo e l'intonazione in tempo reale.
2: Vi dice al volo: ehi, hai premuto la corda sbagliata, oppure rallenta il ritmo, trasformando l'apprendimento in una sfida divertentissima.
0: Così imparate i vostri brani preferiti nei ritagli di tempo, senza l'ansia da prestazione del maestro di musica severo.
2: Usare l'intelligenza artificiale per coltivare un passatempo vi permette davvero di staccare la spina della routine e divertirvi davvero.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Stai attento.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con

settimana abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2, ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono, si intitola Fireflies. Ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di The Edge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

0: Game.
1: Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'isola di Wight. Le Wet Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale. Hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto un grande successo, ma a luglio 2026 hanno pubblicato la versione deluxe che contiene anche questa canzone dal titolo Mange Tu, che è uno dei loro brani più famosi, che dal vivo cattura l'attenzione degli ascoltatori, e infatti noi ce l'ascoltiamo in una versione registrata a Los Angeles, sempre nel 2025 e contenuta in questa nuova pubblicazione. Wet Leg.

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tooth era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacqueline, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro, e in particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacqueline.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe. In tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks, in questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend, la canzone si intitola Breakfast. Every-

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again, Bradleys.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedel con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun. Was a-

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Don't Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese, rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il 1 dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze, but all that I remember is a little kid with

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Starter Car, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano Jayhawks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai Jayhawks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock.
1: Il tipico sound dei Jayhawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppy Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

Sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga, famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scape Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre. Intanto è già partita una cantautrice londinese che si chiama Eleanor Moss, The Way That I Feels.

0: Il meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

seduto in quel caffè, guardavo sulle mie stelline, seduto a un tavolino, seduto a un tavolo. La gente beveva, le ragazze giravano e io le guardavo.

anziani, alcuni si abbracciavano proprio come idioti, e dentro questo mare c'era e c'è Barchetta, e sopra c'è Francesca, che è la mia Giulietta. E lei mi dice: sai Romeo, fra tutte queste onde non ne capisco molto,

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Sting you. Sound you get too quello che sound to you.
2: See all you. E radio damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Good day. Good day.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.